0: Oscar.
1: Oscar
0: per tutti voi, bravi ballerini, un bel moderatino, eh? Vai, questa bella canzone, Rossetto e Caffè, sempre la voce di Oscar. Buonasera.
2: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te, mi lascio dietro

0: ballerini, Oscar, a tutti voi.
1: Grazie mille. Brava. Io vedo che la gente passa sotto di qua e non sa dove guardare. Sono qui.
2: È lui.
0: È lui.
1: Sono qui. Guardavano il cantante e dicevano: ma com'è che la voce va e non canta nessuno qua? Sono qui, sono qua dietro. Piano piano ero partito lì dove c'è il ragazzo nuovo, adesso mi hanno messo qui, svolta prossima sono dietro le tende. Non c'è più rispetto per le persone di una certa età, non c'è più rispetto.
2: È vero.
1: E allora, signori, si va con un altro brano bellissimo di Anna Oxa, che ha segnato così la musica italiana, un moderato begin, È tutto un attimo, dalla voce di Valentina.

0: Valentina.
1: A tutti voi, grazie. Grazie mille, bravi brava. Voi, grazie.
0: Brava,
1: grazie,
0: brava,
1: grazie,
0: brava.
1: Grazie.
0: Torniamo un po' al tradizionale allora, è un bel foxettino, lo balliamo? Comodi, comodi, dai. Cosa mi costa?

0: Ah, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Occhio, guarda che è accaduto quello lì, eh. Allora, adesso facciamo un bel girettino di liscio, intanto che si prepara.
1: Allora, volevo presentare questo Baldo Giovani, il nostro fisarmonicista, che è veramente giovane giovane, perché ha solo 18 anni. Facciamo un grande applauso a Thomas, che se lo merita,
0: Meno male che ci sono ancora dei giovani che vengono.
1: Che si avvicinano
0: verso...
1: a questo strumento particolarissimo, che è la fisarmonica. Maestro, posso andare? È un attimino che devo guardare. Devi ricordare a memoria le canzoni, Thomas. A memoria devi ricordarle.
0: Oh, le...
1: Prego. Si va con la mazurka.

Bravo, bravo, bravo, bravo. Fai una bella polchettina, dai. Capricciosa. Una bella polca.

Bravi, bravo Thomas e bravi ballerini. Allora un secondo, prima del tango devo fare due comunicazioni importanti, state ben attenti. Allora, c'è una Fiat 500 bianca da spostare, targata FY360, perché c'è l'aspetto? Ah, ok. Firenze Y360 Roma Torino, una Fiat 500 bianca targata FY360 Roma Torino da spostare. Poi una Dacia bianca, mica la tua, una Dacia bianca da spostare targata Firenze Y130 Como Hotel, una Dacia bianca targata FY130 Como Hotel da spostare, perché sennò lo sposta il caro Trezzi e vedete voi. Pronti maestro? Pronti col tango? Quando volete.

Thomas, l'orchestra. E bravi ballerini, eh. Allora, per chiudere il girettino di Licio ci vuole un bel valzer lento. Noi facciamo, se non il più classico, uno dei più classici. Viso d'angelo. Prego, maestro.

dedicatissima a tutti gli amici della Peschiera. Questa sera un grazie va soprattutto a voi che siete numerosi.

0: per tutti voi, facciamogli un bel applauso.
1: Grazie.
0: Brava Valentina. Ritorniamo su col ritmo. Amore bello,
2: questa è una dedica, è una dedica questa.
0: È una dedica, ci mancherebbe. Subito. Va!

0: la miseria, grazie.
1: Non troppo, perché sennò poi ci crede, eh? Non troppo, sennò poi mi chiede più soldi. Bravo, bravino.
0: No, voi andate avanti, perché dagli applausi poi dopo viene fuori il mio stipendio, quindi mi raccomando. Vai!
2: Decido io.
0: Ecco, decide lei. Quando non deve decidere, decide lei.

0: Valentina.
1: Valentina.
2: Grazie, dedicatissima. Grazie per il video. Grazie. Vai a tutti. Vai che si va voi.
1: Avanti. Vai. G. O. Africa, il Toto.

0: Oscar, Valentina.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio.
0: Questo è un successone. Noi l'abbiamo riadattata. Te la faccio, non ti preoccupare. Ma guarda che se non te la faccio è colpa sua, colpa sua. Racconterò di noi.
3: Ci penso io a raccontare di te, Omar, tranquillo. Olè!

0: a tutti voi.
1: A tutti voi.
0: Grazie, l'abbiamo un po' riadattata, così. Vai, un bel ciaccia allora. E adesso insomma tocca a Valentina.

0: Anche questa la sappiamo tutti, quindi la voce, mi raccomando, fuori, eh.
1: Omar, tu nel tuo letto stanco.
0: Io?
1: Tu?
0: Io?
1: Sempre stanco sei.

siete fantastici. Allora lo balliamo il mambo? In queste parti si balla. Boh, allora dai, dai, vai, vai, vai, vai. A tutte le donne, a tutte le bimbe della peschiera di Valdendo, da Radio Zeta.

0: Mambo.
1: Grazie, grazie, grazie. Poi ci torniamo naturalmente un po' a scatenarci verso la fine. Adesso torniamo alla musica normale. La voce di questa bellissima ragazza,
0: a tutti voi,
1: nonché
0: eh?
1: Dolcissima, non sempre, però.
2: La dolce Valentina.
1: La dolce Valentina. Questa bella canzone di...
2: La dolce Valentina sul palco, perché poi a casa...
0: A casa. Non è vero, non
1: è un po' amara.
2: Dolce
1: un po'
2: così, così. Via.
1: Dai, dica, dica, che canzone
0: Celine
1: è?
0: Celine Dion, I Surrender.
1: I Surrender, vai.

0: Grande applauso alla Valentina che se lo merita.
1: Grazie.
2: Brava.
1: Grazie.
2: Allora,
1: grazie mille.
2: Senti che bel applauso, senti.
1: Grazie.
2: Allora, devo ricordare un secondo. Innanzitutto devo fare tanti auguri a Pierre. Pierre, dove sei? Tanti auguri di buon compleanno, eh. E poi non so se sono arrivati o no. Comunque, buon compleanno a Pino e Katia, da Teresa e i suoi amici, Ada, Giovanni, Antonella, Rita, Antonio e tutti gli altri, eh. Tanti, tanti auguri.
1: Auguri.
2: Bene. Allora, ritorniamo a ballare. Questa bella canzone che ormai la conoscete tutti. Se non ci fossi tu.
1: A ritmo di cumbia, riprendiamo.

La voce di Valentina Straniero per tutti grazie. Gli amici. Abbiamo cambiato la postazione perché ci hanno chiesto una canzone, la devo fare con l'arnese. E allora l'ultimo dei Moicani, per tutti voi.

0: l'ultimo dei Maicani, a tutti voi, Oscar e l'orchestra.
1: Oscar,
2: grazie mille,
1: voi.
2: Grazie di cuore. Mi sono preso i miei 5 minuti
1: di gloria.
2: Di gloria. Adesso poi torno là, viene lui che è più bello, che c'ha meno pancia e soprattutto c'ha i capelli. Anch'io li ho, ma sono nascosti sotto la cuffia.
0: Sei sicuro?
2: Sotto sono come praticamente Elvis Presley, però li nascondo. Adesso vi faccio vedere, ci ho messo 3 quarti d'ora a pettinarmi. Ecco, avete visto?
0: Sono invisibili. Signor,
2: facciamo un applauso ai calvi.
0: Sono invisibili.
2: Non quelli di cognome, proprio quelli calvi calvi, dico. Oh. Signora, sono un po' carino come Omar. Allora, vabbè, allora la rimetto o la tolgo? La rimettila davanti alla fa così. Così davanti alla faccia così. No, signora, andiamo avanti a ballare. Allora, si va con la cumbia? Quella là, quella bella?
1: Valentina,
2: vai.
1: Incantesimo.
2: Incantesimo. Poi facciamo ancora un girettino di liscio. Facciamo ancora 2 o 3 pezzi, poi...

0: Grazie Valentina,
1: a tutti voi, grazie.
0: E allora adesso ci stringiamo stretti stretti prima di passare al girettino di liscio, che facciamo una bellissima canzone di Jimmy Fontana, eh?
2: Sì,
0: Jimmy Fontana. Il mondo, questa è bella, eh? Questa dovete ballarla stretti stretti con la persona che amate, a cui volete bene, eh? La cantiamo tutti insieme, la balliamo, va. Eh no, questa è lenta, maestro, questa è lenta. È lenta, promesso, è lenta.

0: signori Valentina,
1: Oscar, grazie mille. Orchestra, grazie.
2: Grazie.
0: Grazie. Grazie, grazie di cuore. Allora, signori, ripartiamo così, dal Foxettino e poi facciamo un giro di liscio, arriviamo fino alle 3, alle 4 di stanotte. Che ce ne frega. O no, maestro? Dico bene? Vai col Fox.

Oh, bene, bene. Dov'è la mia amica che gli piacciono i pezzi di Graziano? Intanto pigliati questo, eh. Senti che bello. Un bel moderato begin. Non vivo più. Dedicatelo alle vostre compagne, alle vostre mogli, alle vostre amanti, a tutto, a tutto.

0: Grazie. Grazie, grazie, grazie. Lambertini, vuoi una di Lambertini? Porca miseria.
1: Una di Lambertini? Adesso vado qua dietro un attimo, la imparo, adesso, poi torno e la facciamo subito al volo, eh.
0: Vai una bella mazurchetta, vai, vai, vai, vai.
1: Pronto per un giratino di liscio, signori, si va così, eh?
0: Controvento.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6

0: Al 13 settembre, Austuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Andiamo con una bella polchettina, arriva Carambola.

Ah, questo te lo ricordi, eh? È giovane, è giovane. Vuoi un tango?

0: Ah, tutti voi.
1: La voce di Omar.
0: Grazie, grazie mille a tutti. Allora ci hanno fatto una richiesta, eh? Ci hanno chiesto carezze, questo bel valzer lento, e allora lo facciamo, eh? Eccolo qui. Dalla discografia di Franco Bagutti. Salutiamo, se ci sta guardando, salutiamo.

0: Grazie Valentina.
1: A tutti voi, grazie.
0: Grazie mille a tutti, grazie. Questa bella canzone, un bel lento, stringetevi forte, vi dedico questa bella canzone. Un amore così grande.

0: Grazie mille a tutti, grazie, grazie, grazie. Tesoro, racconterò di noi. Un bel moderato, ritiriamo sul ritmo, vai!
1: Ti vado ad aspettare, eh?
2: Senti che no!
1: Brava,
0: no, no, no, no, no, no, assolutamente, ci mancherebbe. Una promessa è una promessa.
1: Così rimanere di più.

0: Bravi ballerini!
1: Oscar! Oh, bene, bene, bene, bene.
0: Ok.
2: Oh, bene, bene, bene, bene. Allora, diamo un voto un po' qua. Che voto diamo? Ragazzi.
0: Ma Oscar, bravi, Valentina. Bravi!
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le! Fate un applauso a voi, Oscar e Valentina. Bravi, siete bravi però.
0: Grazie, Gio, grazie di cuore, veramente.
2: Grazie, dove sei? Buon compleanno, grazie da tutta la tua band.
1: Buon compleanno, auguri.
2: Abbiamo tanti compleanni questa sera.
1: Senti che bello.
2: Fate due parole, Omar. Due parole alla Peschiera da
1: ma
2: questo
1: io, guarda,
2: bel palco.
1: Ti dico la verità, non so cosa
2: sei
1: dire.
2: Sei ancora in diretta.
1: Siamo ancora in diretta.
2: Sì.
1: Guarda, io devo veramente, ho pochissime parole da dire perché devo ringraziarvi due tutti. Parole. Non mi aspettavo che fosse così pieno. Cioè, l'applauso dobbiamo farlo noi a voi. Grazie,
0: grazie
1: davvero.
0: Di cuore a grazie, tutti voi,
1: grazie,
0: amici.
1: Grazie. Agli amici
0: grazie
1: di Radio
0: per averci dato questa possibilità. Grazie di cuore.
1: Oscar, gli amici di Radio Liscio, gli amici di Prima Antenna TV, Joe, la Peschiera.
0: Tutti, non dimentichiamoci tutti. Il Conte.
2: Tutti.
0: Il conte Spanna, non dimentichiamo.
2: È importantissimo il Conte Spanna.
1: Dov'è?
2: Lui dall'alto del suo carnevale controlla tutto. Lui controlla. Ha messo il cilindro, mette il mantello e va.
1: Ecco.
2: Lui se ne va. Prossimo sabato arrivano i Philadelphia, una bella serata con i Philadelphia che tornano, quindi salutiamo anche.
1: Un applauso anche.
2: Madera che ci sta guardando anche lui perché mi ha appena scritto, ci sta guardando in streaming.
1: Ah, bene,
2: sai
1: bene.
2: Cos'è lo streaming?
1: Streaming, sì, è una miseria, altro che streaming.
2: E poi arriva Paolo Bertoli qui, una bella realtà di una bella orchestra, quindi diamo spazio a tutte queste novità che la Peschiera propone. E poi arrivano i grandi nomi, tornerà Pietro Galassi. Come dicevo prima in un'intervista che ho fatto, il 28 di marzo arriverà la reunion di Casadei. Quindi cosa succede? Che oltre Moreno Conficconi ci sarà Mauro Ferrara, Tassinari e un po' tutti quelli che hanno fatto la storia di Raul Casadei. Quindi sabato 28 di marzo è un evento importantissimo che sarà soprattutto in prevendita perché sarà un evento per pochi, ecco. Mauro Ferrara che torna dopo tanti anni perché sapete che ha avuto problemi alla schiena e non cantava più, quindi tornerà qua sul palco della Peschiera che tante volte l'ha fatto negli anni 80. Quindi un applauso anche a loro perché ci stanno sicuramente riguardando poi.
1: Grande
2: nelle
1: Mauro.
2: Repliche. E poi arriva il compleanno della Peschiera su aprile con Marco e il clan. Però questo ve lo dico un po' più avanti. Quindi una bella serata, bella ricca e ghiotta questo mese della Peschiera di Valdengo. Voi fate ancora una canzone, poi facciamo un po' di pausa, andiamo a mangiare un po' di pasta. Oh. Salutiamo intanto tutti gli amici di Prima Antenna, Radio Liscio.
0: Ciao a tutti, grazie
1: ciao,
0: di cuore.
1: Fai bel touch, fai bel touch, fai.
2: Radio Liscio.
1: Grazie mille a tutti.
2: Stasera avete anche scomodato Marco Pugno che è venuto proprio l'editore da Sanremo.
1: Noi siamo onorati.
2: Ciao Marco.
1: Onorati davvero.
2: Ricordiamoci
1: grazie,
2: sempre
1: grazie.
2: Che tutte le produzioni di Prima Antenna fanno parte e partono tutte da Radio Liscio. Quindi questa è una cosa molto importante. I social e se volete andare anche su YouTube Radio Liscio fate iscriviti e rivedete subito la puntata di stasera già da domani. Un bel applauso a Oscar e Valentina e a tutti voi. Ciao.
0: Grazie
2: di
0: cuore.
2: Ciao.
0: Grazie Gio.
3: Grazie mille.
1: Grazie davvero. Pronti? Dai. Ultima canzone, ci scateniamo. Dai, forza, forza, forza, forza in pista.

0: Grazie. Signori, Valentina,
1: grazie.
0: Volevo presentare un attimino il gruppo: alla chitarra Michele Guagnini, alla batteria Luigi, alla fisa e alle tastiere il grande Thomas, io Oscar e la dolce Valentina. È un grazie di cuore a tutti quanti.
1: Grazie mille, grazie. Davvero.
2: Grazie.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di giovedì, lieve ridimensionamento del caldo, specie al centro-nord, le temperature rimangono sempre piuttosto elevate per il periodo, ma non raggiungono più gli estremi record dei giorni precedenti, anche perché avremo delle infiltrazioni di aria un po' più umida da est che portano della variabilità sull'Italia. Qualche nuova equazione temporale si riformerà al pomeriggio, specie sui rilievi, in estensione poi verso sera anche alle pianure del nord-ovest, così come su gran parte della dorsale appenninica centro-meridionale, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti, specie del Lazio. Temperature dunque massime sempre intorno ai 30-32 gradi, un po' più bassi lungo i settori costieri adriatici, venti in rinforzo dal pomeriggio da nord sul versante adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Giovedì 28 maggio 2026, buongiorno a tutti carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa qui ad Ampie Falcate. Ci avviciniamo al fine settimana e non poteva esserci notizia migliore. Come state carissimi? 331-335-6565, come sempre il nostro numero WhatsApp per farcelo sapere, oppure vi aspettiamo anche su tutte le nostre pagine social. Bel programmino per oggi, tanti belli eventi, tante belle feste, d'altronde giusto appunto il weekend si avvicina, quindi è ora di tirare le somme in questa giornata che è la giornata mondiale del gioco, sponsorizzata dalla International Toy Library Association, giusto appunto si tiene il 28 di maggio. È una cosa che è stata costituita, una giornata che è stata costituita nel 1987 ed è importante perché ci ricorda quanto sia importante il gioco anche nei valori dell'apprendimento e della crescita dei bambini, sviluppa tutta una serie di nuove emozioni, sensazioni, capacità e quindi insomma ben venga a celebrare questa giornata in un mondo di gioco nel quale io vivo praticamente sempre, perché tra bambini e io stesso che sono un inguaribile Peter Pan, il gioco fa sempre parte della mia vita e spero anche della vostra, perché è una cosa davvero importante. Va bene cari, benvenuti ad Energia Contagiosa, io direi di cominciare un po' di musica alla quale pensa il nostro Max Quarti in regia, che saluto caldamente, pronti per partire con altre due orette insieme.

E allora carissimi, buongiorno, rieccoci qua, comincia un'altra puntata insieme, due belle orette da trascorrere tra eventi e tanta grande musica che attraversa Radio Liscio. Andiamo subito sulle nostre pagine Facebook, un po' di buongiorni a Pietro, a Pierangela, a Daniele, a Carlo, a Michela, a Elda, ci danno il buongiorno sulla nostra pagina Facebook, benvenuti a tutti quanti, lo sapete anche 331-335-6565 se volete interagire con noi. Per quel che riguarda questa bella puntatozza di oggi, ho in programma un bel viaggetto, ovviamente sono gli ultimi eventi della settimana, in realtà tu freschi ancora, qualcuno arriverà domani, poi domani ci lanciamo nel nostro riassuntone, ma oggi ce ne andiamo alla Sagra del Lattarino in quel di Marta in provincia di Viterbo, per poi trasferirci a Rimini, esattamente a Miratoio, per la Sagra del Prugnolo. Non è soltanto quella in Emilia, perché a Ozzano dell'Emilia, qua siamo in provincia di Bologna, ci aspettano per la Sagra della Badessa, anche questo un evento molto importante per il territorio. E per finire ce ne andremo nelle Marche, dove questa settimana ancora non siamo stati, perché a Ripa Berarda, provincia di Ascoli Piceno, c'è la festa di San Michele Arcangelo, mentre a Morrovalle, provincia di Macerata, c'è la Sagra degli Gnocchi con la Papera. Senti come suona bene. Tanti eventi gustosi e super tradizionali in questa puntata. Ma volevo partire con una notizia che riguarda le Hawaii, no? Una meta iconica per chiunque sogna le vacanze ai tropici. Beh, insomma, sono un po' più vicine, perché sta catena giapponese, la First Cabin Hawaii, permette a tutti di fare una vacanza low budget. Come? Attraverso la costruzione di alcuni hotel con delle capsule low cost, dove si può stare con 50 euro a notte. Mamma mia, che ansia, c'ho la foto davanti. Se siete claustrofobici non è proprio la cosa per voi. Oh, sono fatte anche bene, eh. Siamo nel quartiere Waikiki a Honolulu, insomma, in una stanza magari ci sono quattro piccoli loculi, un bagno condiviso, insomma, in quella zona tenete conto che per una notte si superano facilmente i $300, quindi è un bel risparmio. Però tu dici, vado alle Hawaii, mi regalo il sogno della vita, vado a dormire in un loculo, in uno di sti posti. Vabbè, insomma, comunque sia, ste capsule piacciono, ce ne sono già un po' in giro per il mondo. Sono sbarcate anche alle Hawaii, non lo so, io preferisco sempre il resort alla capsula. Però, insomma, signori, c'è la crisi.

allora, carissimi, in carrozza si parte per la prima tappa del nostro viaggio insieme in questa giornata di energia contagiosa che ci porta verso il fine settimana ad ampie, ampissime falcate. E allora dove ce ne andiamo? Ce ne andiamo nel Lazio, in quel di Marta, in provincia di Viterbo. Non ci sono mai stato, onestamente, però sta sulle sponde del lago di Bolsena e sembra essere molto molto carina. Ma sta di fatto che qua si tiene la sagra del Lattarino da venerdì fino a domenica. È un evento, giusto appunto, che si terrà sul lungo lago, nei pressi del porto, sulla sponda meridionale del lago, con la splendida isola Martana situata di fronte. Deve essere molto molto bello. La manifestazione è inserita tra le prime 10 sagre più importanti d'Italia, pensate un po', ed è inoltre presente nel Guinness dei primati per la padella più grande al mondo, con un diametro di ben 3 metri. Durante l'intera manifestazione, allestiti lungo il lungo lago vari mercatini e stand, saranno disponibili tanti prodotti locali, come oli, formaggi, vini, tra cui la tanto apprezzata cannaiola di Marta, e vari dolci locali. In questa festa, appunto, che si chiama la festa del Latterino, chiamato in gergo Lattarino. Ma di che cosa si tratta? Allora, è un pesce che nuota in banchi, in taglia piuttosto piccola, leggo 10-12 centimetri, color argenteo, che vive abitualmente nelle acque profonde del lago, ma che tende ad avvicinarsi a riva nei mesi primaverili ed estivi per riprodursi. La pesca viene effettuata con delle speciali reti nel periodo che va tra maggio e settembre. Ora, io ho la foto davanti, a me ricordano tanto le alborelle, quelle che pescavo con mio padre da piccolo nel lago, no? Qui dalle parti nostre, nel lago Maggiore, c'erano queste alborelle e poi si friggevano. Qua, penso che si chiami il Lattarino. Allora, da venerdì a domenica, Marta, che cosa succede? Intanto siamo giunti alla 49esima edizione, c'è un menù fisso che costa 15 euro e si può mangiare sia a pranzo che a cena. Pensate che questa festa va avanti dal 1976, come vi dicevo siamo sulla sponda meridionale del lago di Bolsena, con la misteriosa isola Martana, che è proprio situata di fronte, dove fu segregata e uccisa la regina Amalasunta nel 535 d.C. e anche, secondo diverse fonti storiche, Santa Cristina nel 300 d.C. Quindi è un luogo un po' particolare. Veniamo al menù, carissimi. Allora, innanzitutto, venerdì si parte alle ore 7, i pescatori di Marta consegnano i lattarini appena pescati dal lago di Bolsena. Alle 8 c'è il lavaggio e la preparazione di questi pesci, quindi tutto fa parte del contesto della festa. Alle 10 riunione dei volontari, dei cuochi e assegnazione dei compiti, e alle 19:30 di venerdì finalmente apertura dello stand della 49esima sagra del Lattarino e cena fino a sera tardi. Sabato gli stand aprono a pranzo, a cena dalle 12 alle 15, poi dalle 18:30, mentre invece domenica anche qua pranzo, cena, e alle 15:30 c'è il corteo storico di Marta accompagnato dalla banda musicale Montresi con le maggiorette, le autorità locali, eccetera eccetera. Nel menù trovate ovviamente questi lattarini fritti, pizzetta fritta con o senza sale, o anche dolce se volete, pane e limone, e piatto ricordo in ceramica in omaggio a forma di cuore, capito? Quindi vi confezionano anche il packaging affinché sia indimenticabile. Va bene, cari, se avete la fortuna di passare da quelle parti, secondo me è la tappa giusta per una festa assolutamente popolare, come piace a noi, messa in piedi da tanti volontari che vanno assolutamente omaggiati con la nostra presenza e poi pure con una bella mangiata.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

E rieccoci qua, carissimi, ben ritrovati a tutti. Sta notizia è bella ed effettivamente anche molto molto utile. Guardate, io l'ho fatto proprio 2 mesi fa e adesso vi dico di cosa si tratta. Allora, io non so voi, ma abbiamo un sacco di abbonamenti attivi. Io penso soltanto alla televisione: Netflix, Sky, Amazon, Disney Plus, Paramount. Chi più ne ha più ne mette, e molto spesso ci abboniamo e manco ci rendiamo conto di farlo, perché poi ci sono anche tutti i vari Spotify, tutti gli abbonamenti online, gli abbonamenti a questa, a quell'altro, ai programmi che utilizziamo. Io per esempio sono abbonato anche a diversi programmi di montaggi video, eppure mi ero dimenticato, no? Pagavo, e proprio di questo parliamo di sub-ghosting, ovvero gli abbonamenti inutilizzati che ci fanno uscire dalle tasche un sacco di soldi. Pensate un po' che è stata condotta questa ricerca da Dinata su commissione della banca digitale Revolut. Salta fuori che gli italiani sprecano qualcosa come 1,7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti non disdetti e dimenticati. Un fenomeno per il quale appunto è stato coniato questo termine di subghosting, cioè smettere di utilizzare un servizio senza cancellare l'abbonamento. Perché alle volte te lo fanno provare gratuitamente, ti dicono hai 7 giorni per disdire, tu magari non lo fai immediatamente e quindi ti rimane sto abbonamento attivo. Quello che emerge è che complessivamente il 52% degli italiani afferma di pagare ogni mese abbonamenti che non usa, con uno spreco tra i 5 e i 10 euro al mese. Il 10% arriva a 15 euro di costi e un 3% supera i 20 euro mensili, che comunque tra questo, quello, quell'altro, visto il periodo, insomma non è poco. Complessivamente gli italiani perdono quindi oltre 140 milioni di euro al mese in abbonamenti, con uno spreco annuale di appunto 1,7 miliardi all'anno. In dettaglio si è cercato di capire poi perché non vengono disdetti. Il 36% ha spiegato che non c'è una vera ragione, cioè si dimentica e basta. Il 26% ha detto che magari potrebbe ripensarci e usarlo, mentre il 17% proprio se l'è dimenticato, manco sapeva più che esistesse. L'11% ha anche denunciato la difficoltà di disdire un abbonamento una volta attivato e quindi rinuncia perché è troppo complicato l'iter. Sta di fatto che il 16% degli italiani spende almeno 100 euro al mese per pagamenti ricorrenti, mentre il 36% ne versa tra i 20 e i 50. Signori, sono un bel po' di soldi e alla fine basterebbe un po' di attenzione. Io devo dire la verità, l'ho fatto, li ho chiamati tutti, ho anche cambiato le tariffe, quindi nel momento in cui tu gli dici disdico magari ti fanno l'offertina. A me è successo con la televisione, mi hanno incluso Netflix, quindi ci sta. Fate un giretto di telefonate ai vostri partner, anche luce, gas, che magari vi abbassano un po' le tariffe, quindi potrebbe essere il modo per fare una specie di pulizia di primavera degli abbonamenti inutilizzati. Come state messi voi? 331 335 6565. Fatecelo sapere.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

E allora carissimi, rieccoci on air, pronti per partire per i prossimi due eventi che ci porteranno in Emilia Romagna, due feste molto belle, ma prima è arrivato un messaggio da Giuliano D'Anzio. Ciao Giuliano, benvenuto nella ciurma, e lui ci scrive in base all'argomento di primo, ovvero gli abbonamenti che ci dimentichiamo di cancellare, e mi dice: grazie Alessio, ottimo consiglio, andrò a dare una ripulita generale ai miei abbonamenti perché pago un sacco di soldi. Effettivamente è proprio quello, no? Si coglie l'occasione per rivedere tutto quello che sia attivo e magari anche sforbiciare e farsi fare qualche offerta giusta. Quindi insomma, date un'occhiata, insomma, come ha fatto il nostro amico. Detto questo, ce ne andiamo in Emilia Romagna perché ho due sagre molto belle da raccontarvi. Allora, la prima ci porta a Rimini, sia sabato che domenica c'è la sagra del Prugnolo. Esattamente siamo a Miratoio, questo è il nome del paese, una festa che raddoppia, si parte il pomeriggio di sabato e si continua con tutta la giornata di domenica. Un appuntamento lego imperdibile per riscoprire i sapori del territorio. Gli stand gastronomici serviranno ottime tagliatelle al fungo prugnolo, ecco perché la sagra del prugnolo, e poi cascioni, patate e prugnoli e altre specialità locali, tutte pronte, apparecchiate e servite per voi. Allora, la sagra del fungo prugnolo, organizzata dall'associazione Nova Comunitas Miratori, organizza appunto a Miratoio Pennabili, questa nuova edizione di questa festa. Allora, il fungo prugnolo Tricholoma georgi, detto appunto prugnolo o spignolo, fungo raro e molto prelibato che si trova giusto appunto nelle zone di alta collina montagna dell'Italia centrale nei mesi tra aprile e maggio. Un manuale scientifico lego della seconda metà del 500 parla del prugnolo come di un cibo dei principi, riservato in genere per le mense dei signori e dei nobili, ai quali non si può far regalo più gradito, hai capito? E quindi lo fanno anche a voi il regalo con tutto questo programma, con sabato sera che prevede giusto appunto, come vi dicevo, l'inizio dei festeggiamenti la festa che scoppia, e poi invece domenica alle 9:30 c'è un mini trail, quindi un trail run non competitivo nei sentieri del Parco del Sasso Simone e Simoncello. Alle 11 la messa, alle 12 gli stand gastronomici serviranno ottime tagliatelle con fungo prugnolo, cascioni e tutto quello che vi ho detto, e poi si va avanti con la festa che continua nel pomeriggio fino giusto appunto ad arrivare ai festeggiamenti serali. E questo è uno, sto prugnolo già mi ha fatto venire voglia di farmi due tagliatelle, ma non ho finito perché un'altra festa invece molto bella è la Sagra della Badessa. Questa ci porta sempre in Emilia Romagna, ma in provincia di Bologna, dove sabato 30 e 31 a Ozzano dell'Emilia appunto si celebra questa rievocazione storica che celebra la leggenda delle sette fonti, e quindi cavalieri e dame in corteo ogni anno in maggio per ricordare l'amore, la leggenda dell'amore tra Lucia, badessa del monastero camaldolese di Stifonti, e il cavaliere Rolando, una rievocazione degli eventi che coinvolsero i due innamorati protagonisti della leggenda appunto delle sette fonti, che riporta Ozzano per alcuni giorni al 1100. L'evento principale è il grande corteo in costume che si snoda per le vie del centro, e questo si tiene nelle serate di sabato e di domenica con esibizioni di arcieri e sbandieratori, e poi l'atmosfera d'altri tempi è garantita anche dalla ricostruzione dell'accampamento medievale, dal mercato medievale con antichi mestieri, giugliari, giocolieri. Fino a sera le strade sono animate da spettacoli di intrattenimento, e ci sono alcuni giochi medievali anche come il Palio dell'Oca, che è un evento assolutamente imperdibile. Insomma, trovate tutto quanto il programma sulla loro pagina Facebook, sulla quale vi consiglio di andare perché è molto dettagliata e vi sicuramente vi farà ingolosire e vi farà venire voglia di raggiungere Ozzano dell'Emilia, provincia di Bologna, per la Sagra della Badessa.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Guardate, stavo proprio per parlarvi di lui e mi è arrivato un messaggio sul cellulare. Dalla palestra ci saluta il nostro Gio Fantini. Ciao Gio, patron della peschiera di Valdengo, storico locale in provincia di Biella, che anche questo sabato sera vi aspetta per uno show incredibile che come sempre potrete rivivere grazie a Radio Liscio e su Prima Antenna, quindi in tutto il Piemonte e in tutta la Liguria, ma anche su Studio 1, quindi anche in tutta la Lombardia, comprese le province di Parma e Piacenza, quindi musica sempre grande protagonista, grazie a Radio Liscio e naturalmente tutti gli amici che collaborano con noi con tanta passione. E adesso le news, e poi vi aspetto qua perché il nostro viaggio continua, ha voglia se continua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran che risponde contro una base a stelle e strisce. In più Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
2: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosioni nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
1: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
3: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, è quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello rimasto leggermente ferito.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti carissimi, ben ritrovati, seconda ora di energia contagiosa, si riparte alla grandissima, pronti per tuffarci in un altro evento che sta per arrivare, anzi in realtà due eventi che ci porteranno nelle Marche tra pochissimo. Questa settimana abbiamo parlato poco di Marche, ma mi rifarò naturalmente, ma prima devo proprio lanciarmi in questo argomento che si chiama vague booking, ovvero quando sui social si dice tutto senza dire niente, no? Ecco perché vague. Allora, si tratta di dell'abitudine di pubblicare sui social network dei post vaghi e allusivi che parlano magari di un disagio senza spiegare il perché, che ti danno il là ma non ti danno la spiegazione, capito? No, frasi misteriose, riferimenti, messaggi che sembrano dire molto ma che in realtà non raccontano nulla di preciso. Io l'ho sempre trovata sta cosa una grandissima richiesta di attenzioni. Alle volte arrivano quei messaggi: ragazzi, devo raccontarvi questa cosa assolutamente splendida che mi è capitata, mi è successa, però non posso anticipare nulla, no? Secondo me sono quei messaggi che sono fatti apposta perché tu hai bisogno di attenzione, allora la gente comincia a chiederti: ma che cosa è successo? Che cosa è capitato? Altre volte invece magari li mandano dall'ospedale, no? Fanno vedere una piccola parte di fasciatura e scrivono tutto a posto affinché qualcuno poi si interessi, no? Non vi sembra un po' un bisogno, una richiesta di attenzioni? Non lo so, io la vedo molto così. Alle volte invece e qualcuno dice che è un modo, insomma, di essere capiti senza dover spiegare. È come sparare un messaggio proiettile sperando che la persona giusta lo colga e capisca da sola, no? Quindi magari noi rivolgiamo ai social un messaggio diretto ad una singola persona, però rivolgendolo ai social in qualche maniera lo rivolgiamo a tutti, capito? È così, è molto un ricevere attenzioni, alle volte anche un po' sfogare una frustrazione, è un modo, diciamo, per elaborare delle emozioni. Io non lo so, non uso molto i social per elaborare le emozioni, li uso per giocare, per scherzare. I panni sporchi me li lavo per i fatti miei, però d'altronde siamo tutti diversi, età diverse, modi di comportarci diverse, relazioni diverse, e i social network diventano anche questo luogo dove sfogarsi, anche se magari ogni tanto in maniera vaga. Ecco qua, io invece vago non lo sono per nulla e vi dico nel dettaglio che tra poco ce ne andiamo nelle Marche per due feste stupende. State lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: In pista, signori e signori, che si parte per le Marche. Siete pronti, carissimi? Ben ritrovati a tutti. Ultimi due eventi che ci aspettano in questa giornata di oggi, che sono proprio in procinto di partire, perché domani è venerdì, quindi tutto comincia. Addirittura la prima delle due feste che vi racconto comincia proprio oggi, ed è la festa di San Michele Arcangelo, che ci porta a Ripa Berarda, in provincia di Ascoli Piceno. 4 giorni di festa in cui questo piccolo borgo si trasforma e diventa fulcro di eventi, attività e iniziative. È una sagra di paese da una parte, ma è anche una festa religiosa, e il programma prevede un ricco stand aperto a cena tutte le sere e la domenica anche a pranzo. Nello specifico, stasera piatto della serata La Trippa, si comincia alle ore 19 e alle ore 21 ci sono i Chillin Dip. Venerdì piatto della serata Pecoran Callara, hai capito, con la sera Oreste Karaoke e anche la gara di briscola aperta a 64 coppie. Poi c'è il sabato sera, dove c'è il piatto della serata, che sono i fagioli coi gamberetti, hai capito, mamma mia. Alle 21 c'è Gianluca Pierannunzio Trio e poi i Disco Los Angeles. E per concludere, domenica c'è il pranzo, che comincia alle 13, anche se alle 10 inizia la vendita della porchetta, e alle 19 c'è l'apertura del serale dello stand gastronomico e la Ziga World Music. A concludere, un evento meraviglioso che nel menù prevede mezze maniche amatriciana, norcina, ciaccianuts con pancetta ma anche con prosciutto, hamburger di scottona, panini con salsiccia, arrosticine, olive alla scolana, frecandò, crepa alla Nutella e fiumi di birra. Festa di San Michele Arcangelo e della Croce, da stasera fino a domenica, in quel di Sant'Angelo di Ripa Berarda, provincia di Ascoli Piceno. Ma non ho finito, perché vi porto anche in provincia di Macerata. Qua ce ne andiamo a Morrovalle, dove hanno organizzato per noi la sagra degli gnocchi con la papera. Senti come suona bene. Una festa anche questa molto tradizionale, con pietanze, spettacoli e tanta musica. Allora vado subito sulla loro pagina Facebook, dove c'è tutto un bel programma con tutta la locandina. Si comincia a venerdì 29 con la gara di briscola e le penne gratis, questo è importante, si mangia gratis. Sabato 30 maggio alle 19 comincia appunto la sagra vera e propria, alle 21:30 ci si diverte con la musica e le canzoni di Paolo e i Rubacuori, mentre invece per domenica la sagra va avanti, si mangia anche a pranzo. Alle 14:30 c'è il torneo di dodgeball, che è praticamente palla prigioniera. Alle 16 un po' di giochi per i bimbi, alle 19 ci si rimette a tavola con la sagra degli gnocchi con la papera, e poi alle 21 i Poveri ma Belli, che sono una cover band dei Ricchi e Poveri. In realtà la festa poi va avanti anche il 4 e il 6 giugno, ci sono tutta una serie di cose, ma io vi rimando in toto alla loro pagina Facebook. Li trovate online semplicemente digitando sagra degli gnocchi con la papera, in quel di Morrovalle, provincia di Macerata. Signori, un applauso a queste Marche, che si presentano così, con un weekend super delizioso e super tradizionale, di quelli che piacciono a me. Se siete lì in zona, fate qualche foto e pubblicatela sulle pagine di Radio Liscio. Se poi va avanza un piatto di gnocchi con la papera, inviate pure a Radio Liscio, che sappiamo ampiamente che cosa farcene.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Ed eccoci qua carissimi, siamo quasi addirittura all'arrivo, quindi argomento leggero, un po' anche per lanciarci, protrenderci verso l'estate, e mi esce questa bella classifica pubblicata dal European Best Destination che mi rivela quali sono le mete europee più desiderate per il 2026. Qualcuna magari d'estate, qualcuna andrà in autunno, molte in inverno, in atmosfere super romantiche. Sta di fatto che nella top 20 sette località spiccano, considerate che ci sono i voti di 1,3 milioni di persone provenienti da 154 paesi chiamate a scegliere tra oltre 500 destinazioni, quindi insomma ce n'è un po'. E dicevo, sette località sono italiane. La prima destinazione è Verona, al quarto posto. All'ottavo posto troviamo Burano, bellissima isola veneziana, famosa per le case colorate e i suoi vetri. Poi abbiamo al quindicesimo posto Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. Poi abbiamo Bosa in Sardegna, 17ª posizione. Ma pensa un po', ci vado quest'estate al mare io, prenotato proprio nei dintorni di Bosa in Sardegna. Ma va te che fortuna, 17ª posto fra le tappe da visitarsi assolutamente in Europa. Ma che bella scoperta, vedi, ogni tanto ad andare a fortuna ci azzecco. 18esimo posto Ravello, gioiello della costiera amalfitana, segue Procida, la più piccola delle isole campane, celebrata appunto nel film Il Postino, e poi Taormina, 20ª in classifica. In cima alle European Best Destination c'è Madrid, votata da 127.000 viaggiatori. Al secondo posto Nicosia, capitale di Cipro, che è un bel posto perché c'è un'unione di storia millenaria tra culture e varie influenze. E poi la regione slovena di Stajerska, la Stiria, non ci sono mai stato, e questa sta appunto in Slovenia. Capito cari? Tante belle mete, tanti bei viaggetti, tante belle chicche anche in Italia, così da aggiungere alle opzioni ferie. Segnate tutto, che poi quando c'è da scegliere uno dice dove vado, ecco qua, la classifica è già fatta.

Eccoci qui, carissimi, veloci, ci avviamo verso il finale di puntata, ma soprattutto ci avviamo verso il weekend al quale abbiamo aggiunto altri eventi in questa giornata di oggi, super ricche e super full. E allora, se vi siete sintonizzati tardi o magari distrattamente vi siete persi qualcosa, ecco qua che andiamo a rivedere insieme i luoghi dove siamo stati oggi e che esploderanno nel weekend, a partire da Marta in provincia di Viterbo, dove si tiene la sagra del Lattari. A partire da domani fino a domenica, questo pesce di lago, siamo sulle sponde del lago di Bolsena, che viene preparato insieme ad un ricchissimo menù. Quindi, insomma, segnatevi Marta, provincia di Viterbo, sagra del Lattarino. Da cui ci siamo spostati Emilia Romagna, due eventi molto belli. Il primo è sulla costa adriatica, la sagra del Prugnolo. Siamo a Miratoio, provincia di Rimini, questa sabato e domenica. Il Prugnolo è questo fungo che anticamente era molto, come dire, ricercato, è un prodotto che viene definito giusto appunto di gran qualità e che ai tempi veniva servito solo ai nobili. Adesso invece lo servono a tutti in questa bella festa in quel di Miratoio, provincia di Rimini, ripeto, sagra del Prugnolo sabato e domenica. Così come sabato e domenica a Ozzano dell'Emilia, provincia di Bologna, c'è la sagra della Badessa, un evento storico molto molto bello che tutti gli anni da queste parti va a rievocare l'amore tra Lucia, badessa del monastero di Stifondi, e il cavaliere Rolando, una storia che risale al 1100, tutta da riviversi in questo bel borgo. E per concludere, ci siamo andati proprio poco fa nelle Marche, due eventi meravigliosi: la festa di San Michele, questa comincia oggi e ci porta a Ripa Berarda, provincia di Ascoli Piceno, menù tipici, tradizionali, musica, divertimento, classica festa paesana che raccoglie tutto il paese, tutti gli amici che li vanno a trovare. E per concludere, la sagra degli gnocchi con la papera, questa a Morro Valle in provincia di Macerata. Anche qua un evento splendido che comincia sabato e va avanti domenica, poi si ripropone anche nel weekend successivo, quello del 6 e del 7 giugno. Carissimi, questi gli eventi di oggi, li ritrovate, ma ormai lo sapete, sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, dove lì veramente c'è tutto quello che serve per un weekend eccezionale, ma anche tutto quello che serve per entrare nel mondo di Radio Liscio. Max, cortesemente, facci ballare un po', che qua siamo agli sgoccioli, non ci resta che salutarci, ma lo facciamo tra poco, dopo un po' di musica.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

E allora carissimi, anche per oggi è tutto, siamo arrivati al termine anche della puntata in questo giovedì, ma questa è una buona notizia, più che altro perché domani è venerdì e finalmente sto weekend di cui parliamo da tutta la settimana esplode, tante tantissime feste ci aspettano e domani nella nostra classica puntatona del venerdì andremo a rivedere tutti gli eventi proposti durante questa settimana, quindi sarà come sempre un entusiasmante viaggio in giro per l'Italia, una festa dietro l'altra, tra l'altro un weekend bellissimo. C'è in giro un sacco di roba, anche gli eventi di cui vi ho parlato oggi, veramente uno più bello e uno più tradizionale dell'altro. Ma è tutto questo

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira quattro navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano, con l'ordine di evacuare un'intera città a Tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis, Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno simpatici italiani, apriamo la puntata di oggi con la nostra ora di buona musica, con i più grandi successi di sempre, con l'orchestra italiana Bagutti. Due pezzi, come da tradizione, il primo Se ogni tanto, il secondo Signora Fortuna.

Con Ricordi erano i Rodigini ed ora in pedana Lella Blu con i prossimi due brani, i Fiordalisi e Ora ti vorrei.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. La voce era quella di Lella Blu, ora è il momento di Matteo Tarantino che ci propone Occhi Blu. E a seguire sempre...

La proposta dell'orchestra Castellina Pasi si intitolava Adriano, ma ora è il momento di Rossella Ferrari e i Casanova per i prossimi due brani in programma oggi ai simpatici italiani su Radio Liscio. Mi chiamano Mimì e Amore Romantico.

Un'ora di musica con i miti di ieri e di oggi, più grandi successi di sempre. Su Radio Liscio arriva l'orchestra Grande Evento con Io cerco l'amorosa e a seguire il più classico dei classici, Romagna mia, dalla voce di Mauro Ferrara.

E dopo Romagna Mia c'è ancora spazio per un brano prima di salutarvi, come sempre il pezzo finale è un pezzo strumentale, questa volta eseguito dall'orchestra Paolo Bagnasco Solaris. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose con tatuaggi.

0: valore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi, udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas, i Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di Latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna, di origini colombiane, ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Il giorno, che bello, siamo insieme anche oggi. È sempre fantastico quando sentiamo la sigla, siamo felici perché sappiamo che abbiamo un'ora per stare insieme, un'ora per vivere la melodia italiana, le canzoni da ballo, le canzoni che hanno fatto parte delle nostre generazioni, del nostro quotidiano, dove ognuno di noi è collegato a un ricordo indelebile. E poi c'è la chitarra che ci permette di cantare insieme i grandi successi, perché le canzoni nascono o con la chitarra o con il pianoforte, essendo il pianoforte un po' più pesante da trasportare, la chitarra è un po' più comoda, quindi diciamo che le canzoni più leggere nascono con la chitarra, le canzoni più importanti di peso col pianoforte. Ti è piaciuta questa, Marco, che ci è uscita così al volo? Fa un'espressione come dire no. Più o meno, era no. Diciamo accettabile. Salutiamo il nostro regista detto il Cinghia, che ci guida con la massima cura. 331-335-6565, lo ricordiamo per gli amici che ci seguono in radio, che ovviamente non vedono il numero in sovraimpressione, mentre invece Prima Antenna, Studio 1 e Teleantenna hanno ben visibile il numero che dovrebbe essere sotto la mia sinistra. Io lo vedo sotto la mia destra, ma in realtà è sotto la mia sinistra. Questo numero disponibile solamente per la messaggistica. Dico questo perché tante volte qualcuno prova a telefonare ma ci hanno tagliato il filo, non si può rispondere. Iniziamo con il viaggio generazionale, abbiamo mescolato le carte e peschiamo la prima, che ci porta dalla generazione X, una canzone molto bella, una canzone che ci fa venire voglia di tornare ai bambini e di arrampicarci sopra questo brano. Un albero di 30 piani senza ascensore, Adriano Celentano. E questa ti è piaciuta di più? No, niente, ci ho provato.
1: Di vivere in una città, guarda bene come c'ha

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

fiatone per raggiungere la vetta di questo albero di 30 piani, canzone che denuncia un pochettino la cementazione selvaggia e l'inquinamento, anticipando un po' i temi di quella che poi è la crisi climatica. Questa canzone di Adriano Celentano, che ha sempre avuto un po' un occhio di pensiero su canzoni che abbiano un senso sul collettivo, era il 1972. Nel 1972, prima abbiamo letto questa notizia che fa sorridere, e la possiamo un po' immaginare nel passato, dove ai tempi non c'era la comunicazione veloce che abbiamo adesso. Perché succede questo: un soldato sull'isola di Guam, quindi isolato, lo dice la parola stessa, l'isola, perché sei isolato, venne ritrovato Shohiki Yokoi, non so se si dice così, se si legge nella maniera corretta, un ex sergente dell'esercito giapponese che viveva nascosto nella giungla dal 1944, non sapeva che la seconda guerra mondiale fosse terminata da ben 28 anni, quindi 44 più 30 fa 74, era il 72 in quell'anno lì, che la seconda guerra era finita, magari stava ancora nascosto. Però è un fattore che, se sei su un'isola e sei isolato, le informazioni non ti arrivano. Fa sorridere questo fatto, e non vorremmo essere nei suoi panni. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione delle orchestre da ballo contemporanee, e parliamo del grande Omar Codazzi, una voce importante, con una canzone che ha un bel ritornello, che bisogna avere un bel fiato, un bel respiro. Quindi ci colleghiamo un po' la canzone di Adriano Celentano, mancava il fiato, qui bisogna invece avercene. Occhi di mare, Omar Codazzi.

Ed era Omar Codazzi con Occhi di Mare, canzone scritta da Fausto Fulgoni qualche anno fa, ed è una di quelle canzoni molto belle sia da ballare che anche da ascoltare. Poi sappiamo che Omar è uno dei beniamini oramai da tantissimi anni, che porta avanti le tradizioni. Ora c'è anche la figliola che lo supporta con canzoni contemporanee, quindi si va ad abbracciare ovviamente una grande fascia di pubblico e di ballerini. Allora, andiamo subito a pescare la prossima carta guardando il minutaggio, perché siamo in diretta direttissima e dobbiamo anche sempre rispettare gli orari, oltre che le velocità, e quando arriveremo a metà del nostro viaggio abbiamo il collegamento consueto con l'archeologia del liscio. Quest'oggi davvero sarà molto molto bello e sarà una di quelle canzoni che fa smaltire, quindi se avete qualche chilo in eccesso questa canzone potrebbe aiutare. La prossima carta prevede la canzone acustica, e allora ci lanciamo con il plettro e con la chitarra in una canzone che è davvero una delle più belle di questo gruppo. Anzi, con questa canzone loro hanno completamente girato il mondo, crea sempre un'atmosfera.

Anima mia, bravi bravi, lo so che l'avete cantato, il ritornello è proprio invitante, e poi la frase che e poi mi dava i calci dentro il letto mi fa sempre pensare, ogni qualvolta che la cantiamo, alla scenetta in cui c'era Sandra Mondaini e Raimondo Vianello che al termine della puntata andavano a dormire, lei scalciava sotto il letto, quindi e poi mi dava i calci dentro il letto, pensiamo proprio a Sandra Mondaini. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa, un tuffo nel passato con la canzone Lola proposta dal duo Fasano. Prego regia.

Come canzone dell'orchestra di Matteo Tassi, partiamo insieme in questo viaggio con la musica da ballo, con Radio Liscio, con la possibilità anche di andare in diretta televisiva. Se avete organizzato una festa, una manifestazione e volete così andare in tutta Italia, contattate Radio Liscio che arriverà con le telecamere e si farà la diretta direttissima, che dà davvero delle bellissime sensazioni, dove non si può sbagliare, cioè si vive quello stato d'animo di terrore, di paura, di adrenalina folle che solamente la diretta ti permette di vivere. Detto questo, il consiglio è quello ovviamente di diventare anche sempre amici social, seguire le pagine, seguire i siti, seguire le tantissime iniziative che vengono ideate, realizzate e portate in, ovviamente sia in piazza che anche alla Peschiera di Valdengo, che è la nostra seconda casa. La casa di Radio Liscio risiede proprio a Valdengo, in provincia di Biella, dove vengono fatte un sacco di cose, le dirette del sabato sera, momenti di aggregazione con appunto la musica da colonna sonora. Prima abbiamo ascoltato Lola, che è una canzone che ha interpretato il duo Fasano nel 51, ma questa canzone è degli anni 20 ed è anche stato bello ascoltare il sound che c'era in quel periodo. Due notizie simpatiche: la prima, Nunzio Filogamo utilizzava il storico presentatore, ovviamente inaugurò il suo celebre saluto radiofonico con amici vicini e lontani, e questo saluto rimase nella storia da quel momento in avanti, partendo dal 51. E poi c'era la nascita di Sanremo, Fra i tavolini. Questo non lo sapevo. Il 29 gennaio del 51 il Festival di Sanremo era molto intimo, si tenne nel salone delle feste del Casinò con il pubblico che cenava tranquillamente tra i tavoli mentre i cantanti si esibivano. Forse adesso leggendo c'era forse stato il film di Domenico Modugno, che l'aveva interpretato il fratello di Fiorello, che effettivamente nel momento in cui cantava Volare c'erano tutti i tavoli seduti, un bel momento. Ed effettivamente è fatto così, dove la gente mangia e i cantanti cantano, diventa molto più familiare. Bei momenti di quelli del 1951, vissuti dalle generazioni sicuramente silenziose. Altra carta, altra canzone, generazione millennials, abbiamo un brano bellissimo, A te, dedicato a te, in realtà è anche il titolo, Giovanotti, A te la linea.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

Questa canzone meritava di essere gustata fino alla fine, fino alle ultime note che davvero hanno accompagnato una bellissima storia, un bellissimo testo, canzone nata nel 2008, canzone che sembra nata oggi. In realtà se facciamo due calcoli, questa canzone 2008, 2018, 2028, quest'anno compie 18 anni, quindi prenderà la patente e andrà in giro in automatico dentro le macchine, anche se effettivamente se ci pensiamo le canzoni nascono già in macchina, quindi sono già di patenti. A salvarci da questo concetto sta arrivando l'archeologia del liscio, che la vediamo già pronta in partenza per essere lanciata, visionata e ballata, soprattutto una delle canzoni più idonee per smaltire chi in eccesso, perché parliamo della Polchissima, ce la propone Franco Bergamini e lanciamo la linea all'archeologia del liscio.

0: maestro Franco Pergamini.
1: Sì, effettivamente la polchissima, che è una polca proprio accelerata, fa davvero smaltire alla grande, è un grande classico del liscio romagnolo, e questa era l'orchestra di Franco Pergamini, nonché papà di Luca, che attualmente è sempre in giro con l'orchestra, soprannominato Franco il Terremoto, con il suo clarinetto, che fa parte appunto proprio della storia romagnola. Abbiamo anche visto Marco Tagliavini, che è un grande sassofonista, che per un certo periodo ha militato anche con l'orchestra attualmente di Matteo Bensi, e non è detto che magari quest'estate lo si vedrà anche lui in giro. Altra carta, altra canzone, arriva, o meglio, ritorna la canzone acustica. Torniamo a utilizzare le nostre corde vocali e quelle consonanti, perché lo diciamo, bisogna ballare, ma ci sono anche canzoni che ci fa venire voglia di ballare e cantare contemporaneamente. Poi ci sono anche degli spettacoli ideati alla Pesca di Valdengo, molto conviviali e soprattutto coinvolgenti, perché appunto si è proprio chiamati in causa nel cantare. C'era questa canzone.

Antonello Venditti, canzone che è venuta a trovarci. Si è aperta proprio la pagina e abbiamo intonato questo brano che ci riporta indietro, indietro, indietro, indietro, non tantissimo, siamo andati troppo indietro, dovremmo fare adesso due passi avanti. Era il 2011, una ballata pop rock dal sapore malinconico che davvero fu un grande successo nella classifica italiana in quell'anno, una canzone che porta anche a essere molto molto ballata. Altra canzone, ma prima salutiamo Claudio che ci ha mandato un messaggio al 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333
lo chiede anche il titolo stesso. Grazie Claudio del messaggio. Tutta per te e per tutti coloro che oggi festeggiano il compleanno dedichiamo la canzone della generazione Baby Boomers appena pescata, Gianni Pettenati con La Tramontana. Che è un vento la Tramontana, eh? Mettiamola.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Daniela Cavanna con questo sapore di reggaeton, che è un ritmo sudamericano arrangiato all'italiana. Complimenti Daniela, bella canzone. Per sempre amore dovrebbe essere un inno giornaliero. Mentre invece la Tramontana che abbiamo ascoltato poc'anzi è un brano del 68 che partecipò al Festival di Sanremo con Antoine e Gianni Pettinati, che appunto è l'autore della canzone. Il brano narra in modo allegro e leggero la storia di un giovane che a causa di un forte vento di Tramontana appunto perde la ragazza. Quindi era una ragazza magra che pesava poco e il vento l'ha portata via. Tanto è vero che chi pesa poco, quando c'è vento, il consiglio è di mettere pietre nelle tasche onde evitare questo caso di canzone. Perde la ragazza e anche il proprio cappello, e la cosa che gli è dispiaciuta maggiormente ovviamente è perdere il cappello. E c'è anche il detto, quello "ho perso la Tramontana", è un po' un significato di "ho perso la pazienza, ho perso un pochettino il barlume della ragione". Bella canzone, molto allegra. Altra carta, altro viaggio nella generazione, la scopriamo. Generazione X, torna questo periodo che va dal 1965 al 1978. Julio Iglesias, "Sono un pirata, sono un signore". O "sono un signore e sono un pirata".

La canzone che seduce, sono un pirata, sono un signore, bisogna portare un fiore, non andare mai a un appuntamento con le mani vuote. Questo è il consiglio di questa canzone ed è effettivamente vero, e fa sempre piacere ricevere un pensierino, una coccola, una carezza all'anima, raccontiamola così, e potremmo ricordarci appunto di farlo più spesso. Siamo quasi ai saluti, Marco? Quasi, no, non ci salutiamo oggi, non ci salutiamo, facciamo i maleducati e non ci salutiamo, anche perché torneremo domani, quindi magari domani, se non vi salutiamo dopo, domani saluteremo due volte in apertura, potrebbe essere una soluzione di recupero. A parte tutto, a parte le battute, canzone che ci ha fatto vivere il 1978, particolarità di quell'anno, è noto per essere l'anno dei tre papi, Paolo VI. Giovanni Paolo I, che regnò per soli 33 giorni, quindi un mese, due giorni, e poi Giovanni Paolo II. Una fantasia sui nomi pazzeschi, ma funziona sicuramente anche così. Siamo alla... sì, però siamo all'ultima canzone che sicuramente ascolteremo in questo viaggio, ringraziandovi sempre. La generazione delle orchestre da ballo contemporanee, una delle canzoni più eseguite dagli orchestre, una di quelle canzoni che avvolge davvero l'immaginario collettivo, perché ognuno di noi ha un amico o un'amica e non bisogna mai farci un torto. Questa canzone racconta proprio quello: Dipendesse da me, portata a successo da Monica Riboli.

parte strumentale meravigliosa di questa canzone. Ci salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi anche quest'oggi. È stato bellissimo il nostro viaggio volato in un battibaleno. Torneremo domani. Un grazie a Marco Sasso, detto Cinghia, alla regia. E ci gustiamo le ultime parole di Dipendesse da me, di Monica Rivoli.

0: Buono, fresco, locale.
1: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia, il gol di Mateta al 50esimo sigla l'1-0 su Rayo Vallecano, che consegna al Crystal il primo trofeo continentale della sua storia e la qualificazione alla prossima Europa League. Saranno così 9 le squadre inglesi nelle coppe nella prossima stagione. Nel nostro calcio, mentre impazzano le trattative di mercato, allenatori in primo piano, ma finora nessun colpo ufficializzato, mancano due tasselli per definire le partecipanti ai prossimi campionati di A e B. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo la vittoria per 2-0 dell'andata, Brianzoli ha un passo dalla promozione anche per il vantaggio dovuto al miglior piazzamento in classifica. E saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B. Nelle semifinali di ritorno dei playoff di C, i Lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. I marchigiani sono stati sconfitti 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. La finale d'andata si giocherà il 2 giugno a Brescia e il ritorno domenica 7 ad Ascoli. Tennis, è finito al secondo turno il cammino Roland Garros di Jasmine Paolini, battuta in 3 set dall'Argentina Sierra, fuori anche Sonego, KO con Tommy Paul e Cina con De Jong. Dopo aver superato in scioltezza il francese Tabor, Yannick Sinner torna oggi in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Secondo turno per altri 4 italiani, si giocano Cobolli V, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ciclismo, Giro d'Italia. Terzo nella 17esima tappa vinta ad Andalo dal danese Valgren, Damiano Caruso risale al 9° posto della classifica subito dopo l'altro italiano in top 10, Davide Piganzoli. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 18esima frazione, 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Domani e sabato gli ultimi 2 tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Ital Volley maschile, che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano a Cavalese la Turchia nella prima di 3 amichevoli consecutive. Sabato a Venezia la sfida col Belgio, domenica a Bergamo ancora la Turchia. Moto mondiale, con la consueta conferenza stampa dei piloti, si apre oggi il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato qualifiche sprint, domenica la gara lunga MotoGP alle 14. In testa alla classifica piloti c'è Marco Bezzecchi su Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ciao bella gente! No, sto ridendo perché stamattina quello che è in crisi, sul piano informatico, telematico, tecnologico, è il Cinghia, perché lui che è abituato a 2 miliardi di giga al secondo, stamattina la sua linea telefonica ha già chiamato l'assistenza, tutto incavolato perché non funziona come al solito fa, e a quel punto ricomincia il panico del Cinghia, perché il Cinghia non è uno calmo, tranquillo, paccioso come sembra, no, comincia: ah, stamattina disastro, speriamo che vada bene, ma non dire troppo forte. Quando io gli dico: ma adesso sembra che stia funzionando tutto. No, non dirlo! Insomma, è uno che ti dà sostegno, è pieno di positività, di ottimismo. Mi immagino adesso il Supremo che sta sganasciandosi dalle risate, perché lui lo conosce addirittura meglio di me, e se lo vede davanti effettivamente il Cinghia che fa così. Su, dai, coraggio! Che tanto oggi fa caldo, tu sei con una delle tue caratteristiche magliette vogatore estive, con tatuaggio in bella mostra, ti è arrivata la nuova cagnolina Chanel, la vita è bella, Cinghia, la vita è bella, su, la vita è bella, deve essere vissuta con ottimismo. Allora, stamattina siete partiti con i messaggi alle 10:30, proprio scatenati. Dacci qualche meteo. Ciao, ecco, per esempio Luigi: buongiorno Ettore, dacci qualche meteo bollettino. Il meteo bollettino è che farà caldo. Arriveranno dei temporali, ecco, questa è la cosa che preoccupa di più. Arrivano dei temporali, che il temporale va bene, d'estate ci sta, ma quando sono grandigeni e fanno danni, come a noi per esempio qui in Cascina hanno fatto 2 anni fa, è quello no buono, perché è arrivata giù una grandine grossa così. Aspetta che metto in evidenza prima di tutto, ecco qua, il nostro collegamento. Dicevo, una grandine grossa così che mi ha distrutto un po' di mille metri di tetti. E va bene, voi direte: c'è l'assicurazione. Sì, ma state voi qui con 30.000 bestiole nel capannone, con tutto il capannone traforato che da sembra una mitragliatrice che ci ha passato sopra su 2000 metri quadri di patatatatata, e quando piove entra l'acqua. E siccome la natura non guarda in faccia a nessuno, l'ultima notizia è che non scenderà di tanto la temperatura, ma scenderà un po'. Si comincerà a vivere, diciamo così, più umanamente da lunedì. Fino a lunedì c'è da soffrire. Io ci penso, perché domenica ho la comunione della nipotina, per cui devo mettere il vestitino della festa, perché le donne mi hanno obbligato: tu come nonno e patriarca devi essere impeccabile, per cui questo mi è già stato obbligatoriamente. Domani parrucchiere, per poco da mettere a posto, insomma, cercare di dare una forma più completa e più ridotta e più elegante ai capelli, e poi domenica il vestito della festa, che col caldo non lo si tiene molto volentieri. Allora, poi ce ne sono tanti altri di messaggi. Stamattina siete wow, informissima, addirittura c'è nonno Mimmo da Firenze che mi ha mandato delle fotografie di che cosa sono quelle lì, sembrano mirtilloni, no, cosa sono? Ce ne sono tante, quindi deve essere un femminile. Le immaginate sotto l'albero con questo caldo e la musica di Radio Liscio che scendono, che è una meraviglia. Come sempre un abbraccio con Radio Liscio e altro. Siete fortissimi, nonno Mimmo da Firenze. E mi ha mandato una fotografia sua, un selfie, con dietro queste... Cosa sono, tu che sei uno? Ma non sono ciliegie bianche? Le vedi bianche queste ciliegie? A me non sembrano ciliegie. Ah beh sì, forse sono ciliegie. Ma mi sembrano...
No, perché sono bianche. Vabbè, comunque ne parleremo in un altro momento. Adesso andiamo col primo disco di oggi, che è l'Anna Maria Allegretti, Se tu mi guardi così. Tu cosa ti immagini se io ti guardo così? Cosa ti passa? Cosa ti frulla nel cervello? Ti predisponi?

Brava, al posto di adoperare il sassofono, l'Anna Maria Allegretti ha deciso di adoperare il kazoo, che è uno strumento che tutti possono suonare dai 2 ai 92 anni, anche 102, va? Se avete il fiato per soffiarci dentro. Allora, era, se tu mi guardi così, Anna Maria Allegretti. Oggi, non avevo cominciato come al solito, oggi, giovedì 28 maggio 2026, è il 148esimo giorno dell'anno, ne mancano 217 a fine anno, è San Germano, c'è un paese qui vicino che si chiama San Germano, ed è la giornata mondiale del gioco. I bambini hanno bisogno di giocare, non solo, anche i grandi, anch'io gioco ancora sul mio PC con un gioco di strategia. A me piacciono i giochi di strategia, pensate che è vecchio di 26 anni, uscì nel 2000 questa versione, era uscito addirittura prima nel 1995 la prima versione, ma per i bambini il gioco, sforzatevi di farli giocare e non davanti col telefonino in mano o con il tablet, farli giocare fisicamente, naturalmente, quelle robe, la palla, io adesso qui l'automobilina è stata una delle prime cose, e intanto questo è propedeutico, perché Edoardo sta guidando come me, proprio bravissimo, sterza, si infila in passaggi dove io non oserei infilarmi e ci passa, quindi acquisiscono il loro cervellino con il gioco, si apre. Poi anche per quelli che invece non possono farne a meno, vedi il cinghia, la giornata mondiale dell'hamburger, buono l'hamburger, più buono che io ho mangiato più di 40 anni fa. Mi ricordo che arrivai a Londra, la prima volta che andavo a Londra, alla sera ero sperduto perché dovevo andare a mangiare, il primo appuntamento lo avevo la mattina dopo, e mi infilai in un'hamburgeria, beh, buono come quello lì non l'ho mai più mangiato, forse perché avevo particolarmente fame, ero all'estero, non lo so, ma lo veramente wow come lo gustai. Pupo, primo vintage di oggi. C'è una bellissima, diciamo, farmacia a Firenze, Firenze Santa Maria Novella, dove c'è anche la stazione dei treni, e lì dentro si trovano tutte le robe fatte all'antica, le essenze di profumo, ci si può perdere in quel posto lì. E Pupo le ha dedicato una canzone nel 1980, Firenze Santa Maria Novella, canzone che era stata richiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Allora, i messaggi perché si stanno accumulando. Intanto, oh, è arrivato il bambino grande. Eh sì, perché domani arrivano gli ospiti. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Grazie Irma. Poi abbiamo avuto nonno Mimmo da Firenze. Quindi saluto anche se sei a Firenze o stai ascoltando la radio o stai guardando sul network Teleantenna, perché Firenze fa parte del circuito Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Poi abbiamo Milano, la Lombardia con il canale 95 su Studio 1 e poi la classica Prima Antenna TV, che ci segue anche lei in Radio Liscio Visione, lei solo per la prima ora, mentre Canzoni Senza Portiere, come sapete, dura due ore, dalle 11 alle 13, ma nella prima ora c'è Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Allora, ciao Etra, se poi mi mandi una canzone di Semino Rossi, fissata, sono Daniela di Gavirate. Ti piace solo il Semino Rossi. Auguri per domenica, buona festa, e c'è la comunione. Saluti a tua moglie, presenterò, come si dice in questi casi. Ciao Ettore, buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Carla. Ciao Ettore, come sta il tuo collo? Benissimo, il bubbone si è riassorbito, è sparito. Non c'è più, è sparita anche la medicazione. Potrei ascoltare Mahmood con Soldi? Grazie Ettore, Max di Ozzano. Oh Max, ho appena passato Firenze Santa Maria Novella, una canzone al giorno toglie il medico di torno. Buongiorno Ettore, dacci qualche meteo bollettino, sono Luigi, te l'ho dato. Ciao a tutti dalla Betty. Come sta la bellissima cagnolina del Cinghia? Si chiama Chanel. Sta benissimo. In questo momento è in casa della sorella del Cinghia. Si sono presentati Lillo e la Chanel insieme. Si sono annusati le parti nobili con reciproca attenzione. Dopodiché Lillo è sembrato molto intimidito da lei. Si vede che lei ha una personalità, perché sia più giovane di lui, perché ha solo un anno Chanel. Ma Lillo si è ritratto, fa: oddio, una donna, una femmina. E si è, cioè, ha fatto un po', è proprio il figlio del suo padrone. Allora, tanti saluti dalla spiaggia, Gino di Valle Crosia, che ora si chiama Valle Crosia al mare. Al mare tu, Gino. Ciao Ettore, buon giovedì da Fabrizio di Prato. Ciao Fabrizio. Ciao Ettore al Cinghia da Piero di Biella. Continuate così che siete bravi. Soprattutto lui. Buongiorno a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, so che ci sei sempre. Ciao Ettore Cinghia, buon giovedì. Graziella da Verniasco. Oh là, ma quanti siete? Ciao Ettore, sono Piero di Vinovo, Torino. Se puoi mi fai ascoltare la canzone Il Cigno Bianco, cantata da Gianni Morandi. Grazie mille, buona giornata. Provvediamo per domani. Grande Ettore, che piacere vederla. Eravamo vicini di casa ad Azzate. Un abbraccio, io lì ci ho vissuto 15 anni. Azzate è una ridente località sul lago di Varese, mentre adesso sono qui nel cuore del Monferrato. Buongiorno Ettore da Caterina di Alessandria. È possibile ascoltare una canzone del grande Dino Crocco? Grazie, ciao grande Dino. Me lo ricordo l'ultima volta che ci incontrammo, lui mi disse: ma io adesso mi sto occupando soprattutto della mia campagna, quando ho bisogno di cambiare un trattore apro il rubinetto delle serate e vado in giro, ma solo se ho bisogno del trattore, se no mi sto stancando troppo. Era poco prima purtroppo che se ne andasse. Bene, lo spazzacamino, cantata dalle Mondine, è stata chiesta dall'assistente di nonna Rina di San Giorgio, perché a lei piacciono le Mondine. Lo spazzacamino.

Oh, era lo spazzacamino per nonna Rina di San Giorgio che già... buongiorno a tutti, nonna Rina ringrazia per la bella canzone, quindi sta ascoltando, mi fa piacere, aspetta, l'ho presa. No, io non appartengo alla categoria di quelli che non farebbe male a una mosca. Se c'è una mosca io sono attrezzato e pronto, perché soprattutto mentre sono in trasmissione una mosca che mi gira davanti al naso e che non capisco da dove entra, secondo me, siccome la porta dell'ufficio aperta che dà sulla veranda, evidentemente lasciano aperta magari la porta della veranda, entrano di là e vengono di qua, perché qui io sono blindato, zanzare, mosche, vespe non possono entrare, se entrano, entrano da là, quindi c'è un'operazione che infastidiscono, e quindi io non sono di quelli che non farebbe male una mosca, no, io sono uno di quelli che farebbe male ad una mosca. Cari animalisti, mi dispiace per voi, ma non tutti siamo uguali. Ciao Ettore, buona giornata a tutti, complimenti per la trasmissione. Irma da Roma, grazie Irma. Poi c'è Isabella San Germano che mi mandi la canzone di Julio Iglesias, sono un pirata, non sono un signore. Certo, appena domani. Buongiorno a tutti, saluti da Vercana. Vercana è sul lago di Como. Grazie per la compagnia, la miglior radio che c'è. Peccato che non c'è la stazione della radio in macchina. Noi ti ascoltiamo con l'Alexa. C'è la radio in macchina. Se avete la radio DAB o DAB più, addirittura che è ancora più tecnologica, si sente tranquillamente Radio Liscio, dove si sente la radio in DAB. Per favore, puoi mettere Matteo Benesi in un bacin d'amore? Wow, classica, la cantava mia nonna sempre. Grazie Karin e Alice, buona giornata dal lago. Mi piace il lago, e dovrebbe essere un pochino più fresco, perché per quanto il lago è... Dicono che sul lago dovrebbero andare quelli che hanno problemi di cuore, perché è talmente rilassante che fa bene al cuore vivere sul lago. Va bene. Allora, intanto andiamo per Nadia e Gianni Di Lomello con il secondo vintage di oggi, una canzone del 1968, pensa te, sì, una granita di limone. Allora, la cantò Bobby Solo. Allora, la canzone era una reinterpretazione in lingua italiana del brano If You Can Put That in a Bottle, se tu puoi mettere questo in una bottiglia, è il meglio di Bobby Solo, una granita di limone, vai, già in ritardo.

Era il buon Bobby Solo con una granita di limone. Continuano i messaggi. Buongiorno Ettore, buona giornata da Enrica e Sergio da Cittiglio. Anche qui siamo sul lago, quasi. Buon giovedì Ettore Cinghia, domani sera vado a Fontanigurda, il mio paese, siamo in provincia di Genova. Speriamo che non piove, mi fermo fino a martedì. Francesca da Genova. Francesca, e pare che invece piova proprio da domani anche sull'Appennino Ligure, quindi lì non siete sull'Appennino Ligure, ma sì, siete la valle attaccata all'Appennino Ligure, quindi non è detto, ma non pioverà tutto il giorno, se farà farà una temporalata. Quindi cara Francesca da Genova, prendila come una rinfrescata, che male non fa. Marco e Alice, il sole dentro. Sole dentro, perché uso... Ah, poi c'è uno che mi chiede perché usi gli auricolari col filo? Perché stanno ritornando di moda, perché funzionano meglio di quelli in wifi.

0: Il Sole Dentro erano Marco e Alice. Aspetta che è arrivato un altro messaggio. Buongiorno Ettore Alcinghia da Rolando di Albenga, buon weekend, ciao, grazie, altrettanto a te Rolando. Allora, adesso una canzone divertente. No, stavo riflettendo su quelli che vengono a vivere in campagna, perché in questo momento il Monferrato viene preso d'assalto, ve lo dicevo qualche giorno fa, soprattutto dai milanesi che arrivano, si vedono girare dei SUV che si contrappongono alla vecchia pandina 4x4 del 95 da parte di quello che la guida con gli stivali, che viene guardato con un'aria quasi di commiserazione, e magari è uno che è in grado di comprare mezza Milano. Attenzione, perché qui ci sono dei personaggi che passano la loro vita a lavorare e a mettere da parte per la felicità non tanto dei figli quanto dei nipoti. I nipoti guardano questi nonni che lavorano da 60 anni nelle vigne in campagna con una forma anche di rispetto. Va bene, allora siamo, dicevo, all'Ubriacona, era per parlare delle vigne e per parlare di colei che arriva, trova inebriante il buon vino di queste parti, il Grignolino, il Barbera del Monferrato o il Barbera d'Asti. Quello del Barbera d'Asti è un po' più gnocco, un po' più forte, il Barbera del Monferrato è un pochino più morbido, più così, voglio Rocché, un sacco di vino, la Malvasia di Casorzo qui vicino, che è quella adorata da mia moglie. L'Ubriacona non è un'ubriacona lei, ma quando ha la Malvasia, ma pare che lei bastano due bicchieri e parte. Quindi l'ubriacona di Fabio Cozzani.
1: Gli amanti del buon vino, come il mio amico Cicci, eccolo.

Bella polca, ma era piacevole la musica perché dava proprio l'impressione di lei ondeggiante sotto l'effetto del vino buono. Allora, Ettore, sei simpatico, è un piacere ascoltare i tuoi racconti e come dici le cose. Bravo, grazie. Antonio di Marene, grazie Antonio. Bravo Cozzani. Sergio di Pavia, sì. Intanto nel frattempo c'era il Cinghia che stava ammirando il basso che suonava, quello che suonava il basso. Non ammirava lui quello che suonava, ammirava il basso perché ha detto che è una piccola opera d'arte, un giocattolo da 8.000 euro e ha detto che vorrebbe poterselo permettere, ma è un sogno. Gli ho detto vai a guardare su Subito, su eBay, magari c'è qualcuno che lo svende. E lui fa no, chi ce l'ha se lo tiene, con quest'aria da commiserevole che assume quando stamattina è nella mattina del piagnucolamento tra non funziona niente, stamattina bisogna considerarlo così, allora io mi adeguo e cerco di tenerlo su di morale. Ma no, dai, che sei bello, alle donne piaci tantissimo, Lillo ti adora, insomma cerco di aumentare la sua autostima in modo da andare avanti con la trasmissione senza... Ecco, quella roba lì che ha messo lui adesso per commentare. Terzo vintage di oggi, siamo in ritardissimo. La terza guerra mondiale era stata chiesta da Delfina, una canzone del 1991 di Adriano Celentano ed era tratta dall'album Il Re degli Ignoranti. Il testo se lo era scritto lui, Adriano Celentano, ed era una chiave... in chiave ironica, una provocazione, raccontava le ansie, i cambiamenti sociali e le problematiche ambientali del nostro pianeta, che è un argomento che a lui è sempre piaciuto. La terza guerra mondiale, Adriano Celentano, Delfina, goditela.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Venere, era la Sonia Mori. No, io sto guardando l'anacronismo del mio regista perché... Oh, che caldo, 29 gradi, ci sono già qua, accendo l'aria condizionata, poi comincio a dire, oh, 3 minuti, è già cambiato tutto, come si sta bene? E poi prende in braccio il cagnolino, che è una stufa, il Lillo è una stufetta. Sei un incoerente, Cinghia, sei un incoerente. Vabbè, occupiamoci di cose serie, i vinili di Casa Andenna. Oggi un brano che ha tutta una storia. Intanto è 88esimo nella classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. Poi è un brano che non è giovanissimo, è del 1955, scritto da Richard Berry, che fu quello che lo scrisse e solo cantò per la prima volta. È diventata nel tempo uno standard nel pop e nel rock, perché ha avuto più di 1500 versioni registrate, pensa te. Tant'è vero che una radio californiana ha fatto una trasmissione passando questa canzone per 63 ore di fila senza mai ripetere la stessa incisione. Pensate che esperimenti fanno certe radio. 63 ore sono quasi 3 giorni, eh? Sono 24, 48, sono 48, 2 giorni più 15 ore per intenderci, senza mai passare la stessa incisione, per dire quante incisioni ci sono di questa Louie. È un brano che poi arrivò al successo nel 1963, più di quanto era riuscito a fare Richard Berry con The King's Man, ed è questa la versione che è all'88esimo posto delle canzoni più belle di tutti i tempi. Allora, il ritmo è wow, non fare così con le dita che il microfono ne risente. The King's Man, Louie.

Stavano in un club di adolescenti dove erano andati a suonare, hanno suonato lui per 90 minuti consecutivi, dato che sono solo tre accordi. Loro andarono avanti a fare questi tre accordi per 90 minuti e i ragazzi non smisero di ballare per 90 minuti. E intanto dissero che l'avevano fatto per allenarsi, per fare poi l'incisione il giorno dopo, essere più fluidi nell'incisione del giorno dopo. E difatti l'incisione, devo dire che per quanto riguarda il ballo, è stato uno dei brani mondiali riconosciuti che ti porta proprio a scatenarti. Ciao a tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano ora alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Sono le 11:56, oggi è il 28 di maggio, fa caldo come mai l'ha fatto nel mese di maggio, quantomeno da quando rilevano le temperature del mese di maggio. E prima di chiudere l'ultimo brano di oggi, cosa mi mandi? Il tic tic tic ta, ok, tic tic tic ta di Gira e Rigira dell'orchestra di Franco Bagutti.

gira dell'orchestra di Franco Bagutti, din don din don din don don don din din din don don, questo è Natale, din don din don din don, è mezzogiorno, oggi 28 di maggio è mezzogiorno, quindi da questo momento organizzate la vostra giornata per le seconde 12 ore della giornata, oggi è il famoso mezzodì. Salutiamo, li abbiamo già salutati gli amici di Prima Antenna TV e quindi non ci resta che rotolare.

0: Arci nell'ascolto delle reclame, delle news, come sempre accade ad ogni capodora di Radio Liscio, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao bella gente! Tutto bene? Sempre il 28 di maggio oggi, giovedì. Sono le 12.04 minuti, oggi è il 148esimo giorno dell'anno, ne mancano 217 a fine anno, è San Germano ed è la giornata mondiale del gioco, a me lo venite a dire, soprattutto per i bambini. E poi la gente vuole giocare, vuole distrarsi, vuole partecipare, quindi l'importante è oggi dedicate quantomeno un pensiero a un momento del gioco, che non sia solo il gioco delle carte, ma anche un gioco fattivo, quello che gli fa muovere, divertire, come fanno i bambini. E poi la giornata mondiale dell'hamburger ed è una giornata mondiale che può interessare persone come il Cinghia, che mi ha appena descritto come si è fatto la focaccia ieri, partendo da zero, proprio farina, acqua, lui si fa l'impasto, poi lo lascia lievitare per più di un giorno, poi lo stende, quando l'ha steso lo lascia lievitare ancora per 3-4 ore, poi gli mette sulla cipolla, il sale, un po' di sale grosso, un po' di mozzarella. Gli ho detto metti lo stracchino, viene meglio se la vuoi fare. E avevo la mozzarella in casa, vabbè, la mozzarella in casa, e adesso è andato a prendersene un tocco per resistere fino alla fine della trasmissione, perché se non si nutre. Stasera potresti farci la focaccia con sopra l'hamburger, così fai un no, così non gli piace. Va bene, siamo a Amorsita di Castellina Pasi, è stata anche una canzone della settimana qua a Radio Liscio. Amorsita di Castellina Pasi inizia la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Fa caldo, 28 gradi qui, 30 a Biella. Strano, siete più a nord.

Amorcita. Amorcita. Di Castellina Pasi, mi piace perché di solito c'è lui che suona la fisarmonica e lei che canta, qui era il contrario, lei che suonava la fisarmonica, brava tra le altre cose, e lui che cantava la Amorcita. Allora, devo prendere nota delle cose che vi devo dire, perché mentre passa la canzone ci penso prima, poi me le dimentico mentre va la canzone, perché... Ah, ecco, no, era importante, per non dico per gli anziani, per i diversamente giovani. Con questo caldo, io ho un figlio medico, oggi ha un congresso a Padova, che ogni due ore manda un messaggio: state bevendo, sia a me che a mia moglie. State bevendo, idratatevi, ma non solo a noi, anche ai fratelli. Lui è un determinato sull'idratazione. Ed è vero, noi diversamente giovani ci dimentichiamo di bere. Bisogna, anzi, qua aspetta. Obbligatevi a bere anche se non avete sete. Con questo caldo è un salvavita. L'acqua o quantomeno i liquidi. Meglio l'acqua o i liquidi. Io per esempio acqua tonica, sono un adoratore dell'acqua tonica. Poi siccome ho gli acciacchi dell'età, ovviamente zero, quindi senza zuccheri. E lo zucchero per me è il veleno della vita. Allora, siamo al vento dell'est. L'aveva chiesta Loretta di Limana. Il vento dell'est è una canzone del 1966 cantata da Gian Pieretti, se forse siamo amici come con Lavezzi, Minellono e altri su Facebook. La suonava accompagnato dai Grifoni. I Grifoni furono il gruppo che antesignano della premiata Forneria Marconi, quindi fu il gruppo che poi fu la base per trasformarsi nella adoratissima e amatissima premiata Forneria Marconi. Gian Pieretti, ragazzo del 1940, quindi quest'anno ne fa 86, nel 1966, quindi quando aveva 26 anni, il vento dell'est la cantava.

Il vento dell'est di Gian Pieretti. I nati e i morti di oggi, 28 di maggio. Patch Adams, nato nel 1945, quel medico che ha fatto della sua carriera una forma di amusement, di divertimento, di sorriso, la politica del sorriso. Lui si presenta soprattutto ai bambini con il naso da clown e cerca di non è indorare la pillola, ma veramente non farli pensare per un po', oppure di curarli mentre li diverte anche. Grande personaggio, Patch Adams. Eleanor Casalegno, oggi compie 50 anni, personaggio che a volte è sembrato scorbutico, ma io l'ho conosciuta, ma è una persona deliziosa. 1908, nasce il papà di James Bond, Ian Fleming, è del 1908. E Matteo Maffucci, allora lui è un cantante italiano, figlio del grande Mario Maffucci, che è stato un mega dirigente Rai, era il mio capo quando facevo Giochi senza frontiere, uno di quelli che ne capiva di televisione. Matteo Maffucci è del 1978. E poi c'è Kylie Minogue, 1968. Caspita, ne fa 58 oggi. I morti, un grandissimo attore italiano, Giorgio Albertazzi, che campò fino a 93 anni, è morto nel 2016, e Walter Tobagi, giornalista molto bravo del Corriere della Sera, che venne assassinato nel 1980 e ancora oggi viene ricordato per quello che faceva e i motivi per cui cercarono di farlo fuori. Ovviamente era uno che andava a sfrugugliare delle cose che ad alcuni non piacevano che venissero sfrugugliate. Paolo Tarantino, mai se la scrive sulle mani, se la scrive dappertutto, ma è deciso, convinto, mai, non ci provare, no, mai, Paolo Tarantino.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Era Mai di Paolo Tarantino. Oh, cominciano ad arrivare, fra qualche giorno vi darò una lista delle località che hanno aderito al Radio Liscio Summer Tour. Che cos'è Radio Liscio Summer Tour? Potete intanto informarvi sul sito di Radio Liscio e poi anche telefonando al 331-335-6565, che è il numero di telefono classico di Canzoni Senza Frontiere e di Radio Liscio in genere, perché è il sistema per fare una serata differente dalle altre nel vostro comune, nella vostra festa del paese, nella vostra sagra della ciliegia o del kiwi o dell'uva, le varie sagre, le feste insomma di paese che adesso partono d'estate alla grande. Un'idea è quella di far venire una delle nostre orchestre e siccome la cosa sta prendendo piede, è una serata differente, fate ballare i vostri cittadini come si ballava una volta. Guardate che rischiate di avere successo e poi di non poter smettere più e doverla fare tutte le estati, una serata danzante con l'orchestra, come si faceva una volta. Una volta c'era la fisarmonica e tutti ballavano. Io me le ricordo nell'immediato dopoguerra, quando io ero bambinello, le feste del paese dove i miei nonni avevano la cosiddetta casa di campagna, oggi è città ormai, che era San Lorenzo di Palabiago, e c'era la festa del paese, addirittura ballavano che non c'era il cemento sulla piazza, c'era la terra battuta, un polverone che non finiva più. Dopo arrivarono a cementare anche la piazza, per cui la cosa diventò, ma ballavano con la fisarmonica, con quello classico vestito da contadino col cappello in testa, e tutti ballavano e si divertivano così. Sta ritornando di moda, oggi non c'è più solo la fisarmonica, c'è l'orchestra, e non crediate che sia una cosa costosa, è assolutamente la portata rispetto a quello che spendete abitualmente per cercare disperati una serata da fare durante la festa del vostro paese. Allora, prima c'è stata, buongiorno, tanti saluti da Vercana, Lago di Como, grazie per la compagnia, la miglior radio che c'è. Peccato che non c'è la stazione della radio, ve l'ho detto, in macchina potete ascoltare in DAB e comunque oppure ascoltare come fate voi con Alexa, con il PC, con l'app e con quant'altro. Per favore, puoi mettere Matteo Bensi Un bacin d'amor? Oh, siete all'avanguardia, questa è una novità, perché Matteo Bensi Un bacin d'amor è l'ultima sua canzone lanciata come novità e vi va, come si dice, di fortuna, perché l'avevo già in scaletta, quindi eccola per voi, Karin e Alice, che mi augurate buona giornata dal lago con le immaginette della faccia disperata dal caldo, boccheggiante dal caldo. Un bacin d'amor di Matteo Bensi.

che bel terzinato del Matteo Bensi, romantica, un bacin d'amore, 12:28. Siamo ai vinili di Casa Andenna. 87esimo nella classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi della rivista Rolling Stone. Il titolo è Sempre innamorato, a volte con qualcuno che non dovresti. Ever Fallen in Love è una canzone del 1978 che non ebbe sto gran successo, perché pensate che arrivò le migliori posizioni furono decima in Irlanda e nona nel Regno Unito. Dove arrivò prima? In Sudafrica. In Sudafrica il successone arrivò prima. Era interpretata da un gruppo inglese, rock, o se vogliamo addirittura punk rock, i Buzzcocks. Era stata scritta e composta dal chitarrista e cantante del gruppo, Pete Shelley. Comunque, venne fuori, la fecero sentire, ripeto, in America, in Inghilterra e in Irlanda con moderato successo, no? Questi Buzzcocks non è che furono wow, i Beatles per intenderci, ma la loro canzone, da questa giuria composta da personaggi delle radio, da personaggi della musica in genere, direttori d'orchestra, case discografiche e quant'altro, che è stata riunita dalla rivista Rolling Stone, ha detto che questa meritava l'87esimo posto nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Ever Fallen in Love, Sempre innamorato. One, two.

0: punk metal del 78. No, io posso anche esprimere l'opinione, attenzione, perché io ve le passo perché sto rispettando la classifica. Non mi è piaciuta. Oh, no, non è che si può dire sempre che quello che si passa piace. Io sto rispettando la classifica. Come prima, lui nella prima ora mi è piaciuta moltissimo. Questa non, io mi chiedo, questi critici giurati che l'hanno messa all'87esimo posto nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, cosa abbiano trovato. Va bene, De gustibus non disputandum est, dicevano i latini. Dei gusti non si deve discutere, ognuno ha i gusti propri. Allora, era Ever Falling in Love dei Buzzcocks. A me piace poi comunque la tecnologia, il progresso, dite quello che volete, ma ho un figlio, quello più grande, che ha mandato un messaggio a mia figlia: se sei a Casale mi prendi 4 moschettoni come questi, e manda anche la fotografia, o anche un po' più piccoli. E lei che risponde invece in real time, con il vocale, dicendo: oh, c'è il mercato a Moncalvo oggi, ci sono 2 bancarelle di ferramenta, lo dico subito a mio marito. Il marito di mia figlia è il farmacista ed è lì sulla piazza dove c'è il mercato, per cui può uscire e andare a prendere i 4 moschettoni. Al che io, che non sono capace di non partecipare, ho mandato subito il messaggio veloce che stanno quasi chiudendo, perché è aperto fino all'1 al mercato, quindi li ho sollecitati ulteriormente, così c'è anche una partecipazione. Poi dicono che sono rompiballe, io mi sono limitato semplicemente a far notare loro che stanno quasi chiudendo, perché sono le 12 e in questo momento 34 all'1 chiudono. Quindi lui, il farmacista, molle un momento la farmacia, vada fuori e compra i 4 moschettoni. Mama, non mama, la margherita. Le margherite ormai sono un po' sfiorite, ma quando escono a marzo-aprile, quante generazioni di donne hanno preso una margherita e hanno cominciato a sfogliarla sospirando: mama, non mama, mama, non mama, per vedere quale sarebbe l'ultimo petalo che resta, se è mama o non mama. Molte barano, molte barano. Quando vedono che ne mancano 3 o 4, se vero, ne prendono 2 insieme in modo che finisca con mama, per farsi piacere il responso. Mama non mama, Federica Cocco.
1: Mama

Era Mamma No Mamma della Federica Cocco e siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film da abbinare a oggi, 28 maggio? Ve lo dico subito. Il titolo è La vita è un sogno, una commedia americana del 1993 con gli attori principali che sono Ben Affleck, 1993, 33 anni fa, Ben Affleck e Matthew McConaughey, erano due bambini 33 anni fa. Allora, siamo nel 1976 ed è il 28 di maggio ed è l'ultimo giorno di scuola alla Lee High School di Austin, nel Texas. Gli studenti più anziani accolgono le matricole con atti di nonnismo, rituali di iniziazione, altri organizzano feste, altri ancora cercano biglietti per il concerto degli Aerosmith, in un mosaico di storie tra amori, scherzi e preoccupazioni per il futuro. La vita è un sogno. Il film è un flop pazzesco, un insuccesso di pubblico che però viene riscoperto successivamente e diventa un cult giovanile anche grazie al cast pieno di future stelle, glorie del cinema, Ben Affleck e Matthew McConaughey. La vita è un sogno, abbinatelo al vostro compleanno se è oggi 28 di maggio o se avevate solo la curiosità di sapere qual era il film abbinato a oggi 28 di maggio. Siamo al quinto vintage di oggi, I maschi. Non è una non è spregiativo, è una canzone nella quale la Nannini spiega, la Gianna Nannini, ragazza del 54, nel 1987 spiega come lei vede i maschi. Allora pensate che questo brano venne presentato per la prima volta non in Italia ma al World Popular Song Festival di Tokyo in Giappone e poi diventò un successo dappertutto. I maschi, quinto vintage di oggi, Gianna Nannini.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

era la Elena Cammarone con Ancora un bacio. E noi siamo Adesso bevo. Prima devo raccontarvi, se non mi torna sulla voce mando il disco e ve le racconto dopo, no, forse ce la facciamo. Allora, siamo all'Accade Oggi. Il 28 di maggio del 1934, a Corbeil, nell'Ontario, in Canada, nascono le gemelle Dion. Erano cinque. Prime sopravvissute note nella storia medica a un parto plurigemellare. Sono sopravvissute tutte e cinque. Nel 1955 Maria Callas canta La Traviata al Teatro alla Scala di Milano, e da lì tutto il suo grande successo mondiale. 1969 i musicisti Mick Jagger e Marianne Faithfull, al tempo legati sentimentalmente, erano morosi, vengono arrestati a casa loro a Londra per possesso di marijuana, ma poi rilasciati a seguito del pagamento di una multa 50 sterline. Li arrestano e poi li rilasciano con una multa di 50 sterline. Ma dai, è costato di più mandarli gli agenti, pare. Vabbè. 1987, il pilota 19enne tedesco occidentale Matthias Rust sfugge alla difesa aerea sovietica, pensate che siamo nel 1987, quindi c'era ancora il muro di Berlino, e atterra con un aeroplano da turismo sulla Piazza Rossa di Mosca. Viene immediatamente incarcerato, anche per cercare di capire come ha fatto e per far fuori la testa di quelli che devono controllare l'eventuale invasione aerea della Russia, e verrà rilasciato un anno dopo, il 3 agosto 1988. Bene, poi nel 1993 debutta nei cinema statunitensi il film Super Mario Bros. Si rivelerà un flop assoluto di pubblico e di critica, ma il tema musicale Almost Unreal dei Roxette sarà invece un grande successo. Adesso invece è uscito Super Mario Bros. The Galaxy, che io l'ho scaricato perché c'è mio nipotino Edo che diventa matto. Praticamente i genitori sono stupidi di vederlo perché lui lo vuole vedere tutte le sere, gli piace tantissimo Super Mario. 1999, a Milano, dopo un restauro di importanza storica durato 22 anni, riapre al pubblico il refettorio nel convento della chiesa di Santa Maria delle Grazie con l'affresco L'ultima cena di Leonardo da Vinci, famoso cenacolo. Io la conosco piuttosto bene perché, siccome andavo a scuola al Collegio San Carlo, che è lì davanti, ci sono passato avanti e indietro almeno due volte al giorno per 8 anni, quindi va bene, e ovviamente sono entrato parecchie volte a vederlo. Stiamo parlando degli anni 50, quando non era ancora stato restaurato, ma era comunque sempre importante. 2003, all'Old Trafford di Manchester, il Milan vince la prima finale di Champions League fra squadre italiane, battendo la Juventus ai rigori per 3-2. E qui i milanisti e gli juventini, che quest'anno hanno avuto un anno un po' travagliato, vivranno di dolci ricordi. 2011 è l'ultima. A seguito di un referendum a Malta viene introdotto il divorzio. 2011, il 28 di maggio. Nel momento in cui si svolse la consultazione, Malta era l'unico paese al mondo, insieme alle Filippine e alla Città del Vaticano, in cui il divorzio non era permesso. Quindi Malta si dissocia, lascia le Filippine e la Città del Vaticano con questo record. Bene, abbiamo terminato. 12:54, wow, riesco a passare l'ultimo vintage di oggi. L'ha richiesto Isabella Sangermano.
è una canzone del 1979 di Adriano Pappalardo, prima che lui partecipasse all'Isola dei Famosi. È stato forse il brano di maggior successo di Adriano Pappalardo. Ricominciamo, la incise anche in spagnolo, Recomencemos, e Pappalardo, Adriano Pappalardo, Ricominciamo, 1979, per Isabella. Bye.

0: ricominciamo. Di Adriano Pappalardo. Allora, manca un minuto e mezzo, vai. Possiamo, intanto è arrivato già ancora un altro messaggio. Ettore, me la manderesti uno in più di Ricky Maiocchi? Ma certo, grazie. E poi ho gradito la canzone Il vento dell'est di Gian Pieretti, Loretta di Limana. Loretta, l'avevi chiesta? Siamo mica qui a pettinare le bambole, eh? Quando fate una richiesta, se viene richiesta educatamente, con gioia, con passione, determinazione e affezione d'ascolto, noi assolutamente accontentiamo le vostre richieste, perché non solo siamo magnanimi, ma siamo anche contenti che voi siate all'ascolto di Radio Liscio, di Canzoni Senza Frontiere, ascolti che continuano ad aumentare. Mi hanno detto addirittura che ci sono delle televisioni del Sud Italia che hanno fatto richiesta di poter ritrasmettere in Radio Liscio Visione, Radio Liscio, e questo ci fa vieppiù gioia e contentamento. L'appuntamento per domani, grazie Cinghia anche per il lavoro di oggi con l'aria condizionata. Domani stessa ora da Ettore Andenna, ciao sigla, e cosa devo dire, chiusura.
1: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio

0: al 331 335 65 65.
1: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
3: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
2: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito tre persone con un coltello. I tre sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai due tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
4: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora due tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i due italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga, domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cimacoppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM e l'arrivo in salita a Piancavallo, domenica il gran finale con la passerella a Roma.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
5: Amici della Peschiera, buonasera a tutti, benvenuti, facciamo un bel applauso.
6: Buonasera.
5: Siete tantissimi, grazie mille. Questa nostra prima serata, speriamo di piacervi, speriamo, ringraziamo innanzitutto Gio Fantini, grandissimo, dov'è? Dove sei?
7: Passiamogli un bel applauso, che se lo merita.
5: Un bel applauso. Il grande Conte Spanna, che ci ha fatto una pubblicità.
7: Un applauso ancora più grande per il Conte Spanna.
5: Un bel applauso, ci ha fatto una pubblicità della miseria, non possiamo deluderlo, eh. Allora, noi siamo l'orchestra di Oscar e Valentina, ringraziamo gli amici di Radio Liscio che ci ascolteranno in macchina, in radio, dappertutto, gli amici di Prima Antenna TV, e partiamo. Buonasera a tutti, buon divertimento e buon ballo.
6: Grazie.
5: Non possiamo che partire così. Rapsodia, brava. Pronti? 1, 2, 3, 4. Buonasera. Buonasera.

0: Oscar, Valentina,
1: Omar e l'orchestra, tutti voi, grazie,
0: grazie.
1: Siete tantissimi
0: ancora,
1: grazie
0: buona
1: mille.
0: Serata e buon divertimento. Valentina, un mondo a colori.

0: Oscar.
1: Per tutti voi, bravi ballerini. Un bel moderatino, eh? Vai, questa bella canzone, Rossetto e caffè. Sempre la voce di Oscar. Buonasera.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro

0: ballerini, Oscar, a tutti voi.
1: Grazie mille. Bravi, io vedo che la gente passa sotto di qua e non sa dove guardare. Sono qui.
2: È lui.
0: È lui.
1: Sono qui. Guardavano il cantante e dicevano: ma com'è che la voce va e non canta nessuno qua? Sono qui, sono qua dietro. Piano piano ero partito lì dove c'è il ragazzo nuovo, adesso mi hanno messo qui, svolta prossima sono dietro le tende. Non c'è più rispetto per le persone di una certa età, non c'è più rispetto.
2: È vero.
1: E allora, signori, si va con un altro brano bellissimo di Anna Oxa, che ha segnato così la musica italiana, un moderato begin. È tutto un attimo, dalla voce di Valentina.

0: Valentina.
1: A tutti voi, grazie. Grazie mille, bravi. Brava. Voi, grazie.
0: Brava,
1: grazie,
0: brava,
1: grazie,
0: brava.
1: Grazie.
0: Torniamo un po' al tradizionale allora, è un bel foxettino, lo balliamo? Comodi, comodi, dai. Cosa mi costa

0: Ah, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Occhio, guarda che è accaduto quello lì, eh. Allora, adesso facciamo un bel girettino di liscio, intanto che si prepara.
1: Allora, volevo presentare questo Baldo Giovani, il nostro fisarmonicista, che è veramente giovane giovane, perché ha solo 18 anni. Facciamo un grande applauso a Thomas, che se lo merita,
0: Meno male che ci sono ancora dei giovani che vengono
1: che si avvicinano a questo strumento particolarissimo, che è la fisarmonica. Maestro, posso andare? È un attimino che devo guardare. Devi ricordarla a memoria le canzoni, Thomas. A memoria devi ricordarla.
0: Oh, lei.
1: Si va con la mazurka.

Bravo, bravo, bravo, bravo. Fai una bella polchettina, dai. Capricciosa. Una bella polca.

dedicatissima a tutti gli amici della Peschiera. Questa sera un grazie va soprattutto a voi che siete numerosi.

0: Marina per tutti voi, facciamogli un bel applauso.
1: Grazie.
0: Brava Valentina. Ritorniamo su Col Ritmo. Amore bello.
2: Questa è una dedica, questa.
0: È una dedica, ci mancherebbe. Subito.

0: la miseria, grazie.
1: Non troppo, perché sennò poi ci crede, eh? Non troppo, sennò poi mi chiede più soldi. Piano, bravo, bravino, bravino.
0: No, voi andate avanti, perché dagli applausi poi dopo viene fuori il mio stipendio, quindi mi raccomando. Vai!
2: Decido io.
0: Ecco, decide lei. Quando non deve decidere, decide lei.

0: Valentina.
1: Valentina.
2: Grazie, dedicatissima. Grazie per il video. Grazie. Vai a tutti che si va voi. Avanti.
1: Vai. Sì. Africa, il Toto.

0: Oscar, Valentina.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
1: Il meteo, a cura di trebimeteo.com.
4: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone rimane presente sull'Europa centro-occidentale, ma viene disturbato da infiltrazioni di aria più umida da est, che anche in questo venerdì porteranno della variabilità, specie al pomeriggio con formazioni di annuvolamenti irregolari, qualche acquazzone temporale sui rilievi, in particolare sulla dorsale appenninica, che potrà localmente poi sconfinare anche alle vicine zone pianeggianti, così come sulle aree interne delle isole maggiori. Le temperature sempre elevate rimangono comunque oltre i 30-31 gradi sulle zone interne del centro-nord, più contenuti i valori sul versante adriatico, sulle zone costiere, dove ci sarà anche un po' di vento da nord sul medio-basso versante adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Giovedì 28 maggio 2026, buongiorno a tutti carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa qui ad Ampie Falcate. Ci avviciniamo al fine settimana e non poteva esserci notizia migliore. Come state carissimi? 331-335-6565, come sempre il nostro numero WhatsApp per farcelo sapere, oppure vi aspettiamo anche su tutte le nostre pagine social. Bel programmino per oggi, tanti belli eventi, tante belle feste, d'altronde giusto appunto il weekend si avvicina, quindi è ora di tirare le somme in questa giornata che è la giornata mondiale del gioco, sponsorizzata dalla International Toy Library Association, giusto appunto si tiene il 28 di maggio. È una cosa che è stata costituita, una giornata che è stata costituita nel 1987 ed è importante perché ci ricorda quanto sia importante il gioco anche nei valori dell'apprendimento e della crescita dei bambini, sviluppa tutta una serie di nuove emozioni, sensazioni, capacità e quindi insomma ben venga a celebrare questa giornata in un mondo di gioco nel quale io vivo praticamente sempre, perché tra bambini e io stesso che sono un inguaribile Peter Pan, il gioco fa sempre parte della mia vita e spero anche della vostra, perché è una cosa davvero importante. Va bene cari, benvenuti ad Energia Contagiosa, io direi di cominciare un po' di musica alla quale pensa il nostro Max Quarti in regia, che saluto caldamente, pronti per partire con altre due orette insieme.

E allora carissimi, buongiorno, rieccoci qua, comincia un'altra puntata insieme, due belle orette da trascorrere tra eventi e tanta grande musica che attraversa Radio Liscio. Andiamo subito sulle nostre pagine Facebook, un po' di buongiorni a Pietro, a Pierangela, a Daniele, a Carlo, a Michela, a Elda, ci danno il buongiorno sulla nostra pagina Facebook, benvenuti a tutti quanti, lo sapete anche 331-335-6565 se volete interagire con noi. Per quel che riguarda questa bella puntatozza di oggi, ho in programma un bel viaggetto, ovviamente sono gli ultimi eventi della settimana, in realtà tu freschi ancora, qualcuno arriverà domani, poi domani ci lanciamo nel nostro riassuntone, ma oggi ce ne andiamo alla Sagra del Lattarino in quel di Marta in provincia di Viterbo, per poi trasferirci a Rimini, esattamente a Miratoio, per la Sagra del Prugnolo. Non è soltanto quella in Emilia, perché a Ozzano dell'Emilia, qua siamo in provincia di Bologna, ci aspettano per la Sagra della Badessa, anche questo è un evento molto importante per il territorio. E per finire ce ne andremo nelle Marche, dove questa settimana ancora non siamo stati, perché a Ripa Berarda, provincia di Ascoli Piceno, c'è la festa di San Michele Arcangelo, mentre a Morrovalle, provincia di Macerata, c'è la Sagra degli Gnocchi con la Papera. Senti come suona bene. Tanti eventi gustosi e super tradizionali in questa puntata. Ma volevo partire con una notizia che riguarda le Hawaii, no? Una meta iconica per chiunque sogna le vacanze ai tropici. Beh, insomma, sono un po' più vicine, perché sta catena giapponese, la First Cabin Hawaii, permette a tutti di fare una vacanza low budget. Come? Attraverso la costruzione di alcuni hotel con delle capsule low cost, dove si può stare con 50 euro a notte. Oh, mamma mia, che ansia, c'ho la foto davanti. Se siete claustrofobici non è proprio la cosa per voi. Oh, sono fatte anche bene, eh. Siamo nel quartiere Waikiki a Honolulu. Insomma, in una stanza magari ci sono quattro piccoli loculi, un bagno condiviso. Insomma, in quella zona tenete conto che per una notte si superano facilmente i $300, quindi è un bel risparmio. Però tu dici, vado alle Hawaii, mi regalo il sogno della vita, vado a dormire in un loculo, in uno di sti posti. Vabbè, insomma, comunque sia, ste capsule piacciono, ce ne sono già un po' in giro per il mondo. Sono sbarcate anche alle Hawaii, non lo so, io preferisco sempre il resort alla capsula. Però insomma, signori, c'è la crisi.

Bravissimi, in carrozza si parte per la prima tappa del nostro viaggio insieme in questa giornata di energia contagiosa che ci porta verso il fine settimana ad ampie, ampissime falcate. E allora dove ce ne andiamo? Ce ne andiamo nel Lazio, in quel di Marta, in provincia di Viterbo. Non ci sono mai stato onestamente, però sta sulle sponde del lago di Bolsena e sembra essere molto molto carina. Ma sta di fatto che qua si tiene la sagra del Lattarino da venerdì fino a domenica. È un evento giusto appunto che si terrà sul lungo lago, nei pressi del porto, sulla sponda meridionale del lago, con la splendida isola Martana situata di fronte. Deve essere molto molto bello. La manifestazione è inserita tra le prime 10 sagre più importanti d'Italia, pensate un po', ed è inoltre presente nel Guinness dei primati per la padella più grande al mondo, con un diametro di ben 3 metri. Durante l'intera manifestazione, allestiti lungo il lungo lago vari mercatini e stand, saranno disponibili tanti prodotti locali come oli, formaggi, vini, tra cui la tanto apprezzata cannaiola di Marta, e vari dolci locali in questa festa, appunto, che si chiama la festa del Latterino, chiamato in gergo Lattarino. Ma di che cosa si tratta? Allora, è un pesce che nuota in banchi, in taglia piuttosto piccola, leggo 10-12 centimetri, color argenteo, che vive abitualmente nelle acque profonde del lago, ma che tende ad avvicinarsi a riva nei mesi primaverili ed estivi per riprodursi. La pesca viene effettuata con delle speciali reti nel periodo che va tra maggio e settembre. Ora, io ho la foto davanti, a me ricordano tanto le alborelle, quelle che pescavo con mio padre da piccolo nel lago, no? Qui dalle parti nostre, nel lago Maggiore, c'erano queste alborelle e poi si friggevano. Qua, penso che si chiami il Lattarino. Allora, da venerdì a domenica, Marta, che cosa succede? Intanto siamo giunti alla 49esima edizione, c'è un menù fisso che costa 15 euro e si può mangiare sia a pranzo che a cena. Pensate che questa festa va avanti dal 1976, come vi dicevo siamo sulla sponda meridionale del lago di Bolsena, con la misteriosa isola Martana, che è proprio situata di fronte, dove fu segregata e uccisa la regina Amalasunta nel 535 d.C. e anche, secondo diverse fonti storiche, Santa Cristina nel 300 d.C., quindi è un luogo un po' particolare. Veniamo al menù, carissimi. Allora, innanzitutto, venerdì si parte alle ore 7, i pescatori di Marta consegnano i lattarini appena pescati dal lago di Bolsena. Alle 8 c'è il lavaggio e la preparazione di questi pesci, quindi tutto fa parte del contesto della festa. Alle 10 riunione dei volontari, dei cuochi e assegnazione dei compiti, e alle 19:30 di venerdì finalmente apertura dello stand della 49esima sagra del Lattarino e cena fino a sera tardi. Sabato gli stand aprono a pranzo e a cena dalle 12 alle 15, poi dalle 18:30, mentre invece domenica anche qua pranzo cena, e alle 15:30 c'è il corteo storico di Marta accompagnato dalla banda musicale Montresi, con le maggiorette, le autorità locali, eccetera eccetera. Nel menù trovate ovviamente questi lattarini fritti, pizzetta fritta con o senza sale, o anche dolce se volete, pane e limone, e piatto ricordo in ceramica in omaggio a forma di cuore, capito? Quindi vi confezionano anche il packaging affinché sia indimenticabile. Va bene cari, se avete la fortuna di passare da quelle parti, secondo me è la tappa giusta per una festa assolutamente popolare, come piace a noi, messa in piedi da tanti volontari che vanno assolutamente omaggiati con la nostra presenza e poi pure con una bella mangiata.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

E rieccoci qua, carissimi, ben ritrovati a tutti. Sta notizia è bella ed effettivamente anche molto molto utile. Guardate, io l'ho fatto proprio 2 mesi fa e adesso vi dico di cosa si tratta. Allora, io non so voi, ma abbiamo un sacco di abbonamenti attivi. Io penso soltanto alla televisione: Netflix, Sky, Amazon, Disney Plus, Paramount. Chi più ne ha più ne mette. E molto spesso ci abboniamo e manco ci rendiamo conto di farlo, perché poi ci sono anche tutti i vari Spotify, tutti gli abbonamenti online, gli abbonamenti a questa, a quell'altro, ai programmi che utilizziamo. Io per esempio sono abbonato anche a diversi programmi di montaggi video, eppure mi ero dimenticato, no? Pagavo, e proprio di questo parliamo di sub-ghosting, ovvero gli abbonamenti inutilizzati che ci fanno uscire dalle tasche un sacco di soldi. Pensate un po' che è stata condotta questa ricerca da Dinata su commissione della banca digitale Revolut. Salta fuori che gli italiani sprecano qualcosa come 1,7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti non disdetti e dimenticati. Un fenomeno per il quale appunto è stato coniato questo termine di subghosting, cioè smettere di utilizzare un servizio senza cancellare l'abbonamento. Perché alle volte te lo fanno provare gratuitamente, ti dicono hai 7 giorni per disdire, tu magari non lo fai immediatamente e quindi ti rimane sto abbonamento attivo. Quello che emerge è che complessivamente il 52% degli italiani afferma di pagare ogni mese abbonamenti che non usa, con uno spreco tra i 5 e i 10 euro al mese. Il 10% arriva a 15 euro di costi e un 3% supera i 20 euro mensili, che comunque tra questo, quello, quell'altro, visto il periodo, insomma non è poco. Complessivamente gli italiani perdono quindi oltre 140 milioni di euro al mese in abbonamenti, con uno spreco annuale di appunto 1,7 miliardi all'anno. In dettaglio si è cercato di capire poi perché non vengono disdetti. Il 36% ha spiegato che non c'è una vera ragione, cioè si dimentica e basta. Il 26% ha detto che magari potrebbe ripensarci e usarlo, mentre il 17% proprio se l'è dimenticato, manco sapeva più che esistesse. L'11% ha anche denunciato la difficoltà di disdire un abbonamento una volta attivato e quindi rinuncia perché è troppo complicato l'iter. Sta di fatto che il 16% degli italiani spende almeno 100 euro al mese per pagamenti ricorrenti, mentre il 36% ne versa tra i 20 e i 50. Signori, sono un bel po' di soldi e alla fine basterebbe un po' di attenzione. Io devo dire la verità, l'ho fatto, li ho chiamati tutti, ho anche cambiato le tariffe, quindi nel momento in cui tu gli dici disdico magari ti fanno l'offertina. A me è successo con la televisione, mi hanno incluso Netflix, quindi ci sta. Fate un giretto di telefonate ai vostri partner, anche luce, gas, che magari vi abbassano un po' le tariffe, quindi potrebbe essere il modo per fare una specie di pulizia di primavera degli abbonamenti inutilizzati. Come state messi voi? 331 335 6565. Fatecelo sapere.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova...

E allora carissimi, rieccoci on air, pronti per partire per i prossimi due eventi che ci porteranno in Emilia Romagna, due feste molto belle. Ma prima è arrivato un messaggio da Giuliano D'Anzio. Ciao Giuliano, benvenuto nella ciurma. E lui ci scrive in base all'argomento di primo, ovvero gli abbonamenti che ci dimentichiamo di cancellare, e mi dice: grazie Alessio, ottimo consiglio, andrò a dare una ripulita generale ai miei abbonamenti perché pago un sacco di soldi. Effettivamente è proprio quello, no? Si coglie l'occasione per rivedere tutto quello che sia attivo e magari anche sforbiciare e farsi fare qualche offerta giusta. Quindi insomma, date un'occhiata, insomma, come ha fatto il nostro amico. Detto questo, ce ne andiamo in Emilia Romagna perché ho due sagre molto belle da raccontarvi. Allora, la prima ci porta a Rimini, sia sabato che domenica c'è la sagra del Prugnolo. Esattamente siamo a Miratoio, questo è il nome del paese. Una festa che raddoppia, si parte il pomeriggio di sabato e si continua con tutta la giornata di domenica. Un appuntamento lego imperdibile per riscoprire i sapori del territorio. Gli stand gastronomici serviranno ottime tagliatelle al fungo prugnolo, ecco perché la sagra del Prugnolo, e poi cascioni, patate e prugnoli e altre specialità locali, tutte pronte, apparecchiate e servite per voi. Allora, la sagra del fungo prugnolo, organizzata dall'associazione Nova Comunitas Miratori, organizza appunto a Miratoio Pennabili questa nuova edizione di questa festa. Allora, il fungo prugnolo Tricholoma georgi, detto appunto prugnolo o spignolo, fungo raro e molto prelibato che si trova giusto appunto nelle zone di alta collina montagna dell'Italia centrale nei mesi tra aprile e maggio. Un manuale scientifico lego della seconda metà del 500 parla del prugnolo come di un cibo dei principi, riservato in genere per le mense dei signori e dei nobili ai quali non si può far regalo più gradito, hai capito? E quindi lo fanno anche a voi il regalo con tutto questo programma, con sabato sera che prevede giusto appunto, come vi dicevo, l'inizio dei festeggiamenti con la festa che scoppia, e poi invece domenica alle 9:30 c'è un mini trail, quindi un trail run non competitivo nei sentieri del parco del Sasso Simone e Simoncello. Alle 11 la messa, alle 12 gli stand gastronomici serviranno ottime tagliatelle con fungo prugnolo, cascioni e tutto quello che vi ho detto, e poi si va avanti con la festa che continua nel pomeriggio fino giusto appunto ad arrivare ai festeggiamenti serali. E questo è uno, sto prugnolo già mi ha fatto venire voglia di farmi due tagliatelle. Ma non ho finito, perché un'altra festa invece molto bella è la sagra della Badessa. Questa ci porta sempre in Emilia Romagna, ma in provincia di Bologna, dove sabato 30 e 31 a Ozzano dell'Emilia appunto si celebra questa rievocazione storica che celebra la leggenda delle sette fonti, e quindi cavalieri e dame in corteo ogni anno in maggio per ricordare l'amore, la leggenda dell'amore tra Lucia, badessa del monastero camaldolese di Stifonti, e il cavaliere Rolando, una rievocazione degli eventi che coinvolsero i due innamorati protagonisti della leggenda appunto delle sette fonti, che riporta Ozzano per alcuni giorni al 1100. L'evento principale è il grande corteo in costume che si snoda per le vie del centro, e questo si tiene nelle serate di sabato e di domenica con esibizioni di arcieri e sbandieratori, e poi l'atmosfera d'altri tempi è garantita anche dalla ricostruzione dell'accampamento medievale, dal mercato medievale con antichi mestieri, giugliari, giocolieri. Fino a sera le strade sono animate da spettacoli di intrattenimento, e ci sono alcuni giochi medievali anche come il Palio dell'Oca, che è un evento assolutamente imperdibile. Insomma, trovate tutto quanto il programma sulla loro pagina Facebook, sulla quale vi consiglio di andare perché è molto dettagliata e sicuramente vi farà ingolosire e vi farà venire voglia di raggiungere Ozzano dell'Emilia, provincia di Bologna, per la sagra della Badessa.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Guardate, stavo proprio per parlarvi di lui e mi è arrivato un messaggio sul cellulare. Dalla palestra ci saluta il nostro Gio Fantini. Ciao Gio, patron della Peschiera di Valdengo, storico locale in provincia di Biella, che anche questo sabato sera vi aspetta per uno show incredibile che come sempre potrete rivivere grazie a Radio Liscio e su Prima Antenna, quindi in tutto il Piemonte e in tutta la Liguria, ma anche su Studio 1, quindi anche in tutta la Lombardia, comprese le province di Parma e Piacenza, quindi musica sempre grande protagonista, grazie a Radio Liscio e naturalmente tutti gli amici che collaborano con noi con tanta passione. E adesso le news e poi vi aspetto qua perché il nostro viaggio continua, ha voglia se continua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova escalation nei conflitti in Medio Oriente. Israele annuncia di aver bombardato anche Beirut, sembra verso un obiettivo di Hezbollah. In precedenza il presidente USA Trump aveva chiesto di risparmiare almeno la capitale libanese, ma fa trapelare Tel Aviv, l'invito non avrebbe escluso la possibilità di attacchi mirati. Già nelle scorse ore le forze di Tel Aviv avevano attaccato Gaza City, uccidendo almeno 10 persone e diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti. E all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre le forze di Teheran avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Un apporto fondamentale è stato dato da 2 collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito un fatto specifico, ossia che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava a Matteo Messina Denaro. Lo ha affermato il procuratore aggiunto di Palermo, Di Giorgio, fornendo i dettagli della maxi indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una parte del tesoro del superboss di Cosa Nostra, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. La società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di 2 stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti carissimi, ben ritrovati, seconda ora di energia contagiosa, si riparte alla grandissima, pronti per tuffarci in un altro evento che sta per arrivare, anzi in realtà due eventi che ci porteranno nelle Marche tra pochissimo. Questa settimana abbiamo parlato poco di Marche, ma mi rifarò naturalmente, ma prima devo proprio lanciarmi in questo argomento che si chiama vague booking, ovvero quando sui social si dice tutto senza dire niente, no? Ecco perché vague. Allora, si tratta di dell'abitudine di pubblicare sui social network dei post vaghi e allusivi che parlano magari di un disagio senza spiegare il perché, che ti danno il là ma non ti danno la spiegazione, capito? No, frasi misteriose, riferimenti, messaggi che sembrano dire molto ma che in realtà non raccontano nulla di preciso. Io l'ho sempre trovata sta cosa una grandissima richiesta di attenzioni. Alle volte arrivano quei messaggi: ragazzi, devo raccontarvi questa cosa assolutamente splendida che mi è capitata, mi è successa, però non posso anticipare nulla, no? Secondo me sono quei messaggi che sono fatti apposta perché tu hai bisogno di attenzione, allora la gente comincia a chiederti ma che cosa è successo, che cosa è capitato. Altre volte invece magari li mandano dall'ospedale, no? Fanno vedere una piccola parte di fasciatura e scrivono tutto a posto affinché qualcuno poi si interessi, no? Non vi sembra un po' un bisogno, una richiesta di attenzioni? Non lo so, io la vedo molto così. Alle volte invece e qualcuno dice che è un modo, insomma, di essere capiti senza dover spiegare. È come sparare un messaggio proiettile sperando che la persona giusta lo colga e capisca da sola, no? Quindi magari noi rivolgiamo ai social un messaggio diretto ad una singola persona, però rivolgendolo ai social in qualche maniera lo rivolgiamo a tutti, capito? È così, è molto un ricevere attenzioni, alle volte anche un po' sfogare una frustrazione, è un modo, diciamo, per elaborare delle emozioni. Io non lo so, non uso molto i social per elaborare le emozioni, li uso per giocare, per scherzare. I panni sporchi me li lavo per i fatti miei, però d'altronde siamo tutti diversi, età diverse, modi di comportarci diverse, relazioni diverse, e i social network diventano anche questo luogo dove sfogarsi, anche se magari ogni tanto in maniera vaga. Ecco qua, io invece vago non lo sono per nulla e vi dico nel dettaglio che tra poco ce ne andiamo nelle Marche per due feste stupende. State lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: In pista, signori e signori, che si parte per le Marche. Siete pronti, carissimi? Ben ritrovati a tutti. Ultimi due eventi che ci aspettano in questa giornata di oggi, che sono proprio in procinto di partire, perché domani è venerdì, quindi tutto comincia. Addirittura la prima delle due feste che vi racconto comincia proprio oggi, ed è la festa di San Michele Arcangelo, che ci porta a Ripa Berarda, in provincia di Ascoli Piceno. 4 giorni di festa in cui questo piccolo borgo si trasforma e diventa fulcro di eventi, attività e iniziative. È una sagra di paese da una parte, ma è anche una festa religiosa, e il programma prevede un ricco stand aperto a cena tutte le sere e la domenica anche a pranzo. Nello specifico, stasera piatto della serata La Trippa, si comincia alle ore 19 e alle ore 21 ci sono i Chilling Dip. Venerdì piatto della serata Pecoran Callara, hai capito, con la sera Oreste Karaoke e anche la gara di briscola aperta a 64 coppie. Poi c'è il sabato sera, dove c'è il piatto della serata, che sono i fagioli coi gamberetti, hai capito, mamma mia. Alle 21 c'è Gianluca Pierannunzio Trio e poi i Disco Los Angeles, e per concludere domenica c'è il pranzo, che comincia alle 13, anche se alle 10 inizia la vendita della porchetta, e alle 19 c'è l'apertura del serale dello stand gastronomico e la Ziga World Music. A concludere un evento meraviglioso che nel menù prevede mezze maniche amatriciana, norcina, ciaccianuts con pancetta ma anche con prosciutto, hamburger di scottona, panini con salsiccia, arrosticine, olive alla scolana, frecandò, crepa alla Nutella e fiumi di birra. Festa di San Michele Arcangelo e della Croce, da stasera fino a domenica, in quel di Sant'Angelo di Ripa Berarda, provincia di Ascoli Piceno. Ma non ho finito, perché vi porto anche in provincia di Macerata. Qua ce ne andiamo a Morrovalle, dove hanno organizzato per noi la sagra degli gnocchi con la papera. Senti come suona bene. Una festa anche questa molto tradizionale, con pietanze, spettacoli e tanta musica. Allora vado subito sulla loro pagina Facebook, dove c'è tutto un bel programma con tutta la locandina. Si comincia a venerdì 29 con la gara di briscola e le penne gratis, questo è importante, si mangia gratis. Sabato 30 maggio alle 19 comincia appunto la sagra vera e propria, alle 21:30 ci si diverte con la musica e le canzoni di Paolo e i Rubacuori, mentre invece per domenica la sagra va avanti, si mangia anche a pranzo. Alle 14:30 c'è il torneo di dodgeball, che è praticamente palla prigioniera. Alle 16 un po' di giochi per i bimbi, alle 19 ci si rimette a tavola con la sagra degli gnocchi con la papera, e poi alle 21 i Poveri ma Belli, che sono una cover band dei Ricchi e Poveri. In realtà la festa poi va avanti anche il 4 e il 6 giugno, ci sono tutta una serie di cose, ma io vi rimando in toto alla loro pagina Facebook. Li trovate online semplicemente digitando sagra degli gnocchi con la papera, in quel di Morrovalle, provincia di Macerata. Signori, un applauso a queste Marche, che si presentano così, con un weekend super delizioso e super tradizionale, di quelli che piacciono a me. Se siete lì in zona, fate qualche foto e pubblicatela sulle pagine di Radio Liscio. Se poi avanza un piatto di gnocchi con la papera, inviate pure a Radio Liscio, che sappiamo ampiamente che cosa farcene.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ed eccoci qua carissimi, siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi argomento leggero, un po' anche per lanciarci, protrenderci verso l'estate. E mi esce questa bella classifica pubblicata dal European Best Destination che mi rivela quali sono le mete europee più desiderate per il 2026. Qualcuna magari d'estate, qualcuna andrà in autunno, molte in inverno, in atmosfere super romantiche. Sta di fatto che nella top 20 sette località spiccano. Considerate che ci sono i voti di 1,3 milioni di persone provenienti da 154 paesi, chiamate a scegliere tra oltre 500 destinazioni, quindi insomma ce n'è un po'. E dicevo, sette località sono italiane. La prima destinazione è Verona, al quarto posto. All'ottavo posto troviamo Burano, bellissima isola veneziana, famosa per le case colorate e i suoi vetri. Poi abbiamo al quindicesimo posto Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. Poi abbiamo Bosa, in Sardegna, 17ª posizione. Ma pensa un po', ci vado quest'estate al mare io, prenotato proprio nei dintorni di Bosa, in Sardegna. Ma va te che fortuna, 17ª posto fra le tappe da visitarsi assolutamente in Europa. Ma che bella scoperta, vedi, ogni tanto ad andare a fortuna ci azzecco. 18esimo posto Ravello, gioiello della costiera amalfitana, segue Procida, la più piccola delle isole campane, celebrata appunto nel film Il Postino, e poi Taormina, 20ª in classifica. In cima alle European Best Destination c'è Madrid, votata da 127.000 viaggiatori. Al secondo posto Nicosia, capitale di Cipro, che è un bel posto perché c'è un'unione di storia millenaria tra culture e varie influenze. E poi la regione slovena di Stajerska, la Stiria, non ci sono mai stato, e questa sta appunto in Slovenia. Capito cari? Tante belle mete, tanti bei viaggetti, tante belle chicche anche in Italia, così da aggiungere alle opzioni ferie. Segnate tutto, che poi quando c'è da scegliere uno dice dove vado, ecco qua, la classifica è già fatta.

Viterbo, dove si tiene la sagra del Lattarino. A partire da domani fino a domenica, questo pesce di lago, siamo sulle sponde del lago di Bolsena, che viene preparato insieme ad un ricchissimo menù. Quindi insomma, segnatevi Marta, provincia di Viterbo, sagra del Lattarino. Da qui ci siamo spostati Emilia Romagna, due eventi molto belli. Il primo è sulla costa adriatica, la sagra del Prugnolo. Siamo a Miratoio, provincia di Rimini, questa sabato e domenica. Il Prugnolo è questo fungo che anticamente era molto, come dire, ricercato, è un prodotto che viene definito giusto appunto di gran qualità e che ai tempi veniva servito solo ai nobili, adesso invece lo servono a tutti in questa bella festa in quel di Miratoio, provincia di Rimini, ripeto, sagra del Prugnolo, sabato e domenica. Così come sabato e domenica a Ozzano dell'Emilia, provincia di Bologna, c'è la sagra della Badessa. Un evento storico molto molto bello che tutti gli anni da queste parti va a rievocare l'amore tra Lucia, badessa del monastero di Stifondi, e il cavaliere Rolando, una storia che risale al 1100, tutta da riviversi in questo bel borgo. E per concludere ci siamo andati proprio poco fa nelle Marche, due eventi meravigliosi, la festa di San Michele, questa comincia oggi e ci porta a Ripa Berarda, provincia di Ascoli Piceno, menù tipici, tradizionali, musica, divertimento, classica festa paesana che raccoglie tutto il paese, tutti gli amici che li vanno a trovare. E per concludere la sagra degli gnocchi con la papera, questa a Morrovalle in provincia di Macerata, anche qua un evento splendido che comincia sabato e va avanti domenica, poi si ripropone anche nel weekend successivo, quello del 6 e del 7 giugno. Carissimi, questi gli eventi di oggi, li ritrovate, ma ormai lo sapete, sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, dove lì veramente c'è tutto quello che serve per un weekend eccezionale, ma anche tutto quello che serve per entrare nel mondo di Radio Liscio. Max, cortesemente, facci ballare un po', che qua siamo agli sgoccioli, non ci resta che salutarci, ma lo facciamo tra poco, dopo un po' di musica.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto, siamo arrivati al termine anche della puntata in questo giovedì, ma questa è una buona notizia, più che altro perché domani è venerdì e finalmente sto weekend di cui parliamo da tutta la settimana esplode, tante tantissime feste ci aspettano e domani nella nostra classica puntatona del venerdì andremo a rivedere tutti gli eventi proposti durante questa settimana, quindi sarà come sempre un entusiasmante viaggio in giro per l'Italia, una festa dietro l'altra, tra l'altro un weekend bellissimo. C'è in giro un sacco di roba, anche gli eventi di cui vi ho parlato oggi, veramente uno più bello e uno più tradizionale dell'altro. Ma è tutto questo, accadrà domani, perché per oggi chiudo il microfono, o meglio lo cedo ai miei colleghi che stanno per raggiungerci sulle frequenze di Radio Liscia. Vi ridò l'appuntamento a domani, naturalmente, dove troverete me, il sottoscritto Alessio Molla e il mio super regista Max Quarti ad attendervi dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16 qua sulle frequenze di Radio Liscio. Un bacione a tutti quanti voi, una splendida giornata e buon antipasto di weekend. Dai che ci siamo. A domani, ciao cari.
1: Radio Liscio. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Colpita dalle forze americane, Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran, parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni 80. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità. Annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: La proposta della settimana è il brano Chapanò, interpretato da Nicolò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: vent'anni fa, diciamo che c'era un'altra forma di rispetto tra colleghi e c'erano tantissimi locali. Il lavoro c'era, c'era veramente lavoro in quantità, non c'era il problema di dire dove metterò questo sabato, dove metterò questo venerdì. Erano talmente tanti i locali che il calendario, facevi così, era già a posto.
1: Poi c'è da dire che vent'anni fa le orchestre di 7-8 elementi suonavano in un determinato modo. I trio suonavano da trio.
0: Sì, nei circoli, nei ristoranti, circoli. Sì.
1: E poi essendo in tre suonavi cose che potevi permetterti di suonare in tre. Ora con l'avvento della tecnologia, con l'uso dei computer in maniera veramente sconsiderata, un trio suona meglio di un'orchestra di 7-8 elementi che suona dal vivo, perché il trio mette le basi originali o addirittura va in giro in playback.
2: Certo, certo. Però guarda, io devo dire che quando penso alla vostra orchestra, l'orchestra appunto di Paolo Bagnasco, che voi fate delle serate che sono veramente uno spettacolo pieno di magia, di ballo, di canzoni, uniscono le tradizioni del passato con il liscio, con la modernità, senza poi perdere i valori fondanti, no, dell'orchestra. Vedere quella cosa lì non ha prezzo, non c'è tecnologia, non c'è che tenga, non c'è niente di... è un'altra cosa, e la gente, il pubblico lo apprezza.
0: Sì, non è vero che il pubblico è ignorante, perché tante volte si dice, ma chi se ne, tanto il pubblico non gliene frega niente, non capisce niente, che in giro vanno a far finta.
1: Non è vero.
0: E come se capiscono. Diciamo che cercano di accontentarsi, perché tanto sanno che magari in alcuni locali quello è, se voglio ballare così. Ma vi garantisco che il pubblico capisce benissimo tutto.
2: Infatti,
1: un po' come quando uno va dal pasticcere che compra i biscotti fatti a mano, uno storto, uno dritto, tutti diversi uno dall'altro, o vai a comprare i biscotti a livello industriale. Lo so che alla fine
0: dice
1: il biscotto industriale, però effettivamente se tu guardi il gusto, la sostanza, sono due cose completamente diverse.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier, il Roland Garros regala, si fa per dire, la sorpresa più grande. Yannick Sinner perde al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. In vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dunque dalla vittoria, il numero uno del mondo smette praticamente di giocare, alle prese con un malessere evidente. Inutile l'intervento del fisioterapista. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude al quinto con un doppio 6-1. Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, merita di vincere tanti slam, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente, le parole di Cerundolo per Sinner, al quale arriva anche il messaggio via social dell'ATP, ti auguriamo una pronta guarigione. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 in poco più di due ore liquida il cinese Wu e vola al terzo turno dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Siamo al calcio, si muove un'altra tessera del puzzle allenatori della Serie A. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di due anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel maggio 2025. Italiano è in corsa per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha nel mirino anche Allegri, esonerato due giorni fa dal Milan. Manca ancora una squadra per completare le partecipanti alla prossima Serie A. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di B tra Monza e Catanzaro. Brianzoli nettamente favoriti dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Arrivati all'ultimo atto anche i playoff di Serie C. Martedì 2 giugno si giocherà alle 21.15 Brescia-Ascoli, andata della finale. Ritorno a campi invertiti domenica 7 giugno alle 18. Moto Mondiale al Mugello per il settimo appuntamento stagionale, con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 14.55 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia oggi la lunga stagione dell'Ital Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia, sabato a Verona altra amichevole col Belgio, domenica di nuovo contro la Turchia a Bergamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana. Con Wilmer Modà.

0: Buongiorno, che bello, siamo insieme anche oggi, è sempre fantastico quando sentiamo la sigla, siamo felici perché sappiamo che abbiamo un'ora per stare insieme, un'ora per vivere la melodia italiana, le canzoni da ballo, le canzoni che hanno fatto parte delle nostre generazioni, del nostro quotidiano, dove ognuno di noi è collegato a un ricordo indelebile. E poi c'è la chitarra che ci permette di cantare insieme i grandi successi, perché le canzoni nascono o con la chitarra o con il pianoforte, essendo il pianoforte un po' più pesante da trasportare, la chitarra è un po' più comoda, quindi diciamo che le canzoni più leggere nascono con la chitarra, le canzoni più importanti di peso col pianoforte. Ti è piaciuta questa, Marco, che ci è uscita così al volo? Fa un'espressione come dire no. Più o meno, era no. Diciamo accettabile. Salutiamo il nostro regista detto il Cinghia, che ci guida con la massima cura. 331-335-6565, lo ricordiamo per gli amici che ci seguono in radio, che ovviamente non vedono il numero in sovraimpressione, mentre invece Prima Antenna, Studio 1 e Teleantenna hanno ben visibile il numero che dovrebbe essere sotto la mia sinistra. Io lo vedo sotto la mia destra, ma in realtà è sotto la mia sinistra. Questo numero disponibile solamente per la messaggistica. Dico questo perché tante volte qualcuno prova a telefonare ma ci hanno tagliato il filo, non si può rispondere. Iniziamo con il viaggio generazionale, abbiamo mescolato le carte e peschiamo la prima, che ci porta dalla generazione X, una canzone molto bella, una canzone che ci fa venire voglia di tornare ai bambini, di arrampicarci sopra questo brano. Un albero di 30 piani senza ascensore, Adriano Celentano. E questa ti è piaciuta di più? No, niente, ci ho provato.
1: Di vivere in una città, guarda bene come c'è,

abbiamo il fiatone per raggiungere la vetta di questo albero di 30 piani, canzone che denuncia un pochettino la cementazione selvaggia e l'inquinamento, anticipando un po' i temi di quella che poi è la crisi climatica. Questa canzone di Adriano Celentano, che ha sempre avuto un po' un occhio di pensiero su canzoni che abbiano un senso sul collettivo, era il 1972. Nel 1972, prima abbiamo letto questa notizia che fa sorridere, e la possiamo un po' immaginare nel passato, dove ai tempi non c'era la comunicazione veloce che abbiamo adesso. Perché succede questo: un soldato sull'isola di Guam, quindi isolato, lo dice la parola stessa, l'isola, perché sei isolato, venne ritrovato Shohiki Yokoi, non so se si dice così, se si legge nella maniera corretta, un ex sergente dell'esercito giapponese che viveva nascosto nella giungla dal 1944, non sapeva che la seconda guerra mondiale fosse terminata da ben 28 anni, quindi 44 più 30 fa 74, era il 72 in quell'anno lì, non sapeva che la seconda guerra era finita, magari stava ancora nascosto. Però è un fattore che, se sei su un'isola e sei isolato, le informazioni non ti arrivano. Fa sorridere questo fatto, e non vorremmo essere nei suoi panni. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione delle orchestre da ballo contemporanee, e parliamo del grande Omar Codazzi, una voce importante, con una canzone che ha un bel ritornello, che bisogna avere un bel fiato, un bel respiro. Quindi ci colleghiamo un po' alla canzone di Adriano Celentano, mancava il fiato, qui bisogna invece avercene. Occhi di mare, Omar Codazzi.

Ed era Marco Dazzi con Occhi di Mare, canzone scritta da Fausto Fulgoni qualche anno fa, ed è una di quelle canzoni molto belle sia da ballare che anche da ascoltare. Poi sappiamo che Omar è uno dei beniamini oramai da tantissimi anni, che porta avanti le tradizioni. Ora c'è anche la figliola che lo supporta con canzoni contemporanee, quindi si va ad abbracciare ovviamente una grande fascia di pubblico e di ballerini. Allora, andiamo subito a pescare la prossima carta guardando il minutaggio, perché siamo in diretta direttissima e dobbiamo anche sempre rispettare gli orari oltre che le velocità, e quando arriveremo a metà del nostro viaggio abbiamo il collegamento consueto con l'archeologia del liscio. Quest'oggi davvero sarà molto molto bello e sarà una di quelle canzoni che fa smaltire, quindi se avete qualche chilo in eccesso questa canzone potrebbe aiutare. La prossima carta prevede la canzone acustica, e allora ci lanciamo con il plettro e con la chitarra in una canzone che è davvero una delle più belle di questo gruppo. Anzi, con questa canzone loro hanno completamente girato il mondo, crea sempre un'atmosfera particolare.

anima mia, bravi bravi, lo so che l'avete cantato, il ritornello è proprio invitante, e poi la frase che poi mi dava i calci dentro il letto mi fa sempre pensare, ogni qualvolta che la cantiamo, alla scenetta in cui c'era Sandra Mondaini e Raimondo Vianello che al termine della puntata andavano a dormire, lei scalciava sotto il letto, quindi e poi mi dava i calci dentro il letto, pensiamo proprio a Sandra Mondaini. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa, un tuffo nel passato con la canzone Lola proposta dal duo Fasano. Prego regia.

come canzone dell'orchestra di Matteo Tassi, partiamo insieme in questo viaggio con la musica da ballo, con Radio Liscio, con la possibilità anche di andare in diretta televisiva. Se avete organizzato una festa, una manifestazione, volete così andare in tutta Italia, contattate Radio Liscio che arriverà con le telecamere e si farà la diretta direttissima, che dà davvero delle bellissime sensazioni, dove non si può sbagliare, cioè si vive quello stato d'animo di terrore, di paura, di adrenalina folle che solamente la diretta ti permette di vivere. Detto questo, il consiglio è quello ovviamente di diventare anche sempre amici social, seguire le pagine, seguire i siti, seguire le tantissime iniziative che vengono ideate, realizzate e portate in ovviamente sia in piazza che anche alla Peschiera di Valdengo, che è la nostra seconda casa. La casa di Radio Liscio risiede proprio a Valdengo, in provincia di Biella, dove vengono fatte un sacco di cose, le dirette del sabato sera, momenti di aggregazione con appunto la musica da colonna sonora. Prima abbiamo ascoltato Lola, che è una canzone che ha interpretato il duo Fasano nel 51, ma questa canzone è degli anni 20 ed è anche stato bello ascoltare il sound che c'era in quel periodo. Due notizie simpatiche: la prima, Nunzio Filogamo utilizzava il storico presentatore, ovviamente inaugurò il suo celebre saluto radiofonico con amici vicini e lontani, e questo saluto rimase nella storia da quel momento in avanti, partendo dal 51. E poi c'era la nascita di Sanremo fra i tavolini, questo non lo sapevo. Il 29 gennaio del 51 il festival di Sanremo era molto intimo, si tenne nel salone delle feste del Casinò con il pubblico che cenava tranquillamente tra i tavoli mentre i cantanti si esibivano. Forse adesso leggendo c'era forse stato il film di Domenico Modugno, che l'aveva interpretato il fratello di Fiorello, che effettivamente nel momento in cui cantava Volare c'erano tutti i tavoli seduti. Un bel momento, ed effettivamente è fatto così, dove la gente mangia e i cantanti cantano diventa molto più familiare. Bei momenti di quelli del 1951, vissuti dalle generazioni sicuramente silenziose. Altra carta, altra canzone, generazione millennials, abbiamo un brano bellissimo, A Te, dedicato a te, in realtà è anche il titolo, Jovanotti, A Te la linea.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Questa canzone meritava di essere gustata fino alla fine, fino alle ultime note che davvero hanno accompagnato una bellissima storia, un bellissimo testo, canzone nata nel 2008, canzone che sembra nata oggi. In realtà se facciamo due calcoli, questa canzone 2008, 2018, 2028, quest'anno compie 18 anni, quindi prenderà la patente e andrà in giro in automatico dentro le macchine, anche se effettivamente se ci pensiamo le canzoni nascono già in macchina, quindi sono già munite di patenti. A salvarci da questo concetto sta arrivando l'archeologia del liscio, che la vediamo già pronta in partenza per essere lanciata, visionata e ballata, soprattutto una delle canzoni più idonee per smaltire chi in eccesso, perché parliamo della Polchissima, ce la propone Franco Bergamini e lanciamo la linea all'archeologia del liscio.

0: maestro Franco Bergamini.
1: Sì, effettivamente la polchissima, che è una polca proprio accelerata, fa davvero smaltire alla grande, è un grande classico del liscio romagnolo, e questa era l'orchestra di Franco Bergamini, nonché papà di Luca, che attualmente è sempre in giro con l'orchestra, soprannominato Franco il Terremoto, con il suo clarinetto, che fa parte appunto proprio della storia romagnola. Abbiamo anche visto Marco Tagliavini, che è un grande sassofonista, che per un certo periodo ha militato anche con l'orchestra attualmente di Matteo Bensi, e non è detto che magari quest'estate lo si vedrà anche lui in giro. Altra carta, altra canzone, arriva, o meglio, ritorna la canzone acustica. Torniamo a utilizzare le nostre corde vocali e quelle consonanti, perché lo diciamo, bisogna ballare, ma ci sono anche canzoni che ci fa venire voglia di ballare e cantare contemporaneamente. Poi ci sono anche degli spettacoli ideati alla Pesca di Valdengo, molto conviviali e soprattutto coinvolgenti, perché appunto si è proprio chiamati in causa nel cantare. C'era questa canzone.

Antonello Venditti, canzone che è venuta a trovarci. Si è aperta proprio la pagina e abbiamo intonato questo brano che ci riporta indietro, indietro, indietro, indietro, non tantissimo. Siamo andati troppo indietro, dovremmo fare adesso due passi avanti. Era il 2011, una ballata pop rock dal sapore malinconico che davvero fu un grande successo nella classifica italiana in quell'anno, una canzone che porta anche a essere molto molto ballata. Altra canzone, ma prima salutiamo Claudio che ci ha mandato un messaggio al 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333
lo chiede anche il titolo stesso. Grazie Claudio del messaggio. Tutta per te e per tutti coloro che oggi festeggiano il compleanno dedichiamo la canzone della generazione Baby Boomers appena pescata, Gianni Pettenati con La Tramontana. Che è un vento la tramontana, eh? Mettiamo la sciarpa.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Daniela Cavanna con questo sapore di reggaeton che è un ritmo sudamericano arrangiato all'italiana. Complimenti Daniela, bella canzone, Per sempre amore dovrebbe essere un inno giornaliero. Mentre invece La tramontana che abbiamo ascoltato poc'anzi è un brano del 68 che partecipò al Festival di Sanremo con Antoine e Gianni Pettinati, che appunto è l'autore della canzone. Il brano narra in modo allegro e leggero la storia di un giovane che a causa di un forte vento di tramontana appunto perde la ragazza, quindi era una ragazza magra che pesava poco e il vento l'ha portata via. Tanto è vero che chi pesa poco quando c'è vento il consiglio è di mettere pietre nelle tasche onde evitare questo caso di canzone. Perde la ragazza e anche il proprio cappello, e la cosa che gli è dispiaciuta maggiormente ovviamente è perdere il cappello. E c'è anche il detto, quello di ho perso la tramontana, è un po' un significato di ho perso la pazienza, ho perso un pochettino il barlume della ragione. Bella canzone, molto allegra. Altra carta, altro viaggio nella generazione, la scopriamo. Generazione X, torna a questo periodo che va dal 1965 al 1978. Julio Iglesias, Sono un pirata, sono un signore. O sono

La canzone che seduce, sono un pirata, sono un signore, bisogna portare un fiore, non andare mai a un appuntamento con le mani vuote. Questo è il consiglio di questa canzone ed effettivamente è vero, e fa sempre piacere ricevere un pensierino, una coccola, una carezza all'anima, raccontiamola così, e potremmo ricordarci appunto di farlo più spesso. Siamo quasi ai saluti, Marco? Quasi, no, non ci salutiamo oggi, non ci salutiamo, facciamo i maleducati e non ci salutiamo, anche perché torneremo domani, quindi magari domani, se non vi salutiamo dopo, domani saluteremo due volte in apertura, potrebbe essere una soluzione di recupero. A parte tutto, a parte le battute, canzone che ci ha fatto vivere il 1978, particolarità di quell'anno, è noto per essere l'anno dei tre papi, Paolo VI. Giovanni Paolo I, che regnò per soli 33 giorni, quindi un mese e due giorni, e poi Giovanni Paolo II. Una fantasia sui nomi pazzeschi, ma funziona sicuramente anche così. Siamo all'ultima canzone che sicuramente ascolteremo in questo viaggio, ringraziandovi sempre. La generazione delle orchestre da ballo contemporanee, una delle canzoni più eseguite dalle orchestre, una di quelle canzoni che avvolge davvero l'immaginario collettivo, perché ognuno di noi ha un amico o un'amica e non bisogna mai farci un torto. Questa canzone racconta proprio quello: Dipendesse da me, portata a successo da Monica Riboli.

E nella parte strumentale meravigliosa di questa canzone ci salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi anche quest'oggi, è stato bellissimo il nostro viaggio volato in un battibaleno, torneremo domani, un grazie a Marco Sasso detto il Cinghia alla regia, e ci gustiamo le ultime parole di Dipendesse da me di Monica Rivoli.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Radio Liscio.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: La proposta della settimana è il brano Chapanò, interpretato da Nicolò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa che Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa, Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato Islamico, aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, apriamo la puntata di oggi con la nostra ora di buona musica con i più grandi successi di sempre con l'orchestra italiana Bagutti. Due pezzi, come da tradizione, il primo Se ogni tanto, il secondo Signora Fortuna.

Con Ricordi erano i Rodigini ed ora in pedana Lella Blu con i prossimi due brani, i Fiordalisi e Ora ti vorrei.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. La voce era quella di Lella Blu. Ora è il momento di Matteo Tarantino che ci propone Occhi Blu. E a seguire sempre.

La proposta dell'orchestra Castellina Pasi si intitolava Adriano, ma ora è il momento di Rossella Ferrari e i Casanova per i prossimi due brani in programma oggi ai simpatici italiani su Radio Liscio. Mi chiamano Mimì e Amore Romantico.

Un'ora di musica con i miti di ieri e di oggi, più grandi successi di sempre. Su Radio Liscio arriva l'orchestra Grande Evento con Io cerco l'amorosa e a seguire il più classico dei classici, Romagna mia, dalla voce di Mauro Ferrara.

E dopo Romagna Mia c'è ancora spazio per un brano prima di salutarvi, come sempre il pezzo finale è un pezzo strumentale, questa volta eseguito dall'orchestra Paolo Bagnasco Solaris. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria. Nel terzo set ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
1: L'economia.
2: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
3: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello scostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
2: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico. È la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ha detto il segretario generale della UIL Bombardieri. È un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori. Nessuno vuole un debito fuori controllo, ma servono investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18, e parte dei convogli a lunga percorrenza. Domani a rischio anche gli aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in una quindicina di città. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Piazza Affari guadagna a fine giornata mezzo punto in calo lo spread che si attesta a quota 72, il petrolio in Europa viaggia invece oltre i 93 dollari al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.
1: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
2: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
1: Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche 3 persone. Delitto di Garlasco, la Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Tennis in chiusura, il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Jannik Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Avremo infatti dei locali fenomeni sulle estreme regioni di nord-ovest, coste del medio-alto versante tirrenico e aree interne della Sicilia. Mentre sul resto dell'Italia sarà una giornata stabile in prevalenza assolata. Temperature massime diurne più elevate al centro-nord, seppur in lieve calo. Si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: La proposta della settimana è il brano Chapanò, interpretato da Nicolò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: a 20 anni fa, diciamo che c'era un'altra forma di rispetto tra colleghi e c'erano tantissimi locali. Il lavoro c'era, c'era veramente lavoro in quantità, non c'era il problema di dire dove metterò questo sabato, dove metterò questo venerdì. Erano talmente tanti i locali che il calendario, facevi così, era già a posto.
1: Poi c'è da dire che 20 anni fa le orchestre di 7-8 elementi suonavano in un determinato modo, i trio suonavano da trio,
0: sì, nei circoli, nei ristoranti, circoli, sì.
1: E poi essendo tre suonavi cose che potevi permetterti di suonare in tre. Ora con l'avvento della tecnologia, con l'uso dei computer in maniera veramente sconsiderata, un trio suona meglio di un'orchestra di 7-8 elementi che suona dal vivo, perché il trio mette le basi originali o addirittura va in giro in playback.
2: Certo, certo. Però guarda, io devo dire che quando penso alla vostra orchestra, l'orchestra appunto di Paolo Bagnasco, che voi fate delle serate che sono veramente uno spettacolo pieno di magia, di ballo, di canzoni, uniscono le tradizioni del passato con il liscio, con la modernità, senza poi perdere i valori fondanti, no, dell'orchestra. Vedere quella cosa lì non ha prezzo, non c'è tecnologia, non c'è che tenga, non c'è niente di... è un'altra cosa, e la gente, il pubblico lo apprezza.
0: Sì, non è vero che il pubblico è ignorante, perché tante volte si dice, ma chi se ne, tanto il pubblico non gliene frega niente, non capisce niente, che in giro vanno a far finta.
1: Non è vero.
0: E come se capiscono. Diciamo che cercano di accontentarsi, perché tanto sanno che magari in alcuni locali quello è, se voglio ballare così. Ma vi garantisco che il pubblico capisce benissimo tutto.
2: Infatti,
1: un po' come quando uno va dal pasticcere che compra i biscotti fatti a mano, uno storto, uno dritto, tutti diversi uno dall'altro, o vai a comprare i biscotti a livello industriale. Lo so che alla fine
0: dice
1: il biscotto industriale, però effettivamente se tu guardi il gusto, la sostanza, sono due cose completamente diverse.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, apriamo la puntata di oggi con la nostra ora di buona musica, con i più grandi successi di sempre, con l'orchestra italiana Bagutti. Due pezzi, come da tradizione, il primo Se ogni tanto, il secondo Signora Fortuna.

Con Ricordi erano i Rodigini ed ora in pedana Lella Blu con i prossimi due brani, i Fiordalisi e Ora ti vorrei.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. La voce era quella di Lella Blu, ora è il momento di Matteo Tarantino che ci propone Occhi Blu. E a seguire sempre...

La proposta dell'orchestra Castellina Pasi si intitolava Adriano, ma ora è il momento di Rossella, Ferrari e Casanova per i prossimi due brani in programma oggi ai simpatici italiani su Radio Liscio. Mi chiamano Mimì e Amore Romantico.

Un'ora di musica con i miti di ieri e di oggi, più grandi successi di sempre. Su Radio Liscio arriva l'orchestra Grande Evento con Io cerco l'amorosa e a seguire il più classico dei classici, Romagna mia, dalla voce di Mauro Ferrara.

E dopo Romagna Mia c'è ancora spazio per un brano prima di salutarvi, come sempre il pezzo finale è un pezzo strumentale, questa volta eseguito dall'orchestra Paolo Bagnasco Solaris. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Ciao bella gente! No, sto ridendo perché stamattina quello che è in crisi, sul piano informatico, telematico, tecnologico, è il Cinghia, perché lui che è abituato a 2 miliardi di giga al secondo, stamattina la sua linea telefonica ha già chiamato l'assistenza, tutto incavolato perché non funziona come al solito fa, e a quel punto ricomincia il panico del Cinghia, perché il Cinghia non è uno calmo, tranquillo, paccioso come sembra, no, comincia: ah, stamattina disastro, speriamo che vada bene, ma non dire troppo forte. Quando io gli dico: ma adesso sembra che stia funzionando tutto. No, non dirlo! Insomma, è uno che ti dà sostegno, è pieno di positività, di ottimismo. Mi immagino adesso il Supremo che sta sganasciandosi dalle risate, perché lui lo conosce addirittura meglio di me, e se lo vede davanti effettivamente il Cinghia che fa così. Su, dai, coraggio! Che tanto oggi fa caldo, tu sei con una delle tue caratteristiche magliette vogatore estive, con tatuaggio in bella mostra, ti è arrivata la nuova cagnolina Chanel, la vita è bella, Cinghia, la vita è bella, su, la vita è bella, deve essere vissuta con ottimismo. Allora, stamattina siete partiti con i messaggi alle 10:30, proprio scatenati. Dacci qualche meteo. Ciao, ecco, per esempio Luigi: buongiorno Ettore, dacci qualche meteo bollettino. Il meteo bollettino è che farà caldo. Arriveranno dei temporali, ecco, questa è la cosa che preoccupa di più. Arrivano dei temporali, che il temporale va bene, d'estate ci sta, ma quando sono grandigeni e fanno danni, come a noi per esempio qui in Cascina hanno fatto 2 anni fa, è quello no buono, perché è arrivata giù una grandine grossa così. Aspetta che metto in evidenza prima di tutto, ecco qua, il nostro collegamento. Dicevo, una grandine grossa così che mi ha distrutto un po' di millimetri di tetti. E va bene, voi direte: c'è l'assicurazione. Sì, ma state voi qui con 30.000 bestiole nel capannone, con tutto il capannone traforato che da sembra una mitragliatrice che ci ha passato sopra su 2000 metri quadri di patatatatata, e quando piove entra l'acqua. E siccome la natura non guarda in pace a nessuno, l'ultima notizia è che non scenderà di tanto la temperatura, ma scenderà un po'. Si comincerà a vivere, diciamo così, più umanamente da lunedì. Fino a lunedì c'è da soffrire. Io ci penso, perché domenica ho la comunione della nipotina, per cui devo mettere il vestitino della festa, perché le donne mi hanno obbligato: tu come nonno e patriarca devi essere impeccabile, per cui questo mi è già stato obbligatoriamente. Domani parrucchiere, per poco da mettere a posto, insomma, cercare di dare una forma più completa e più ridotta e più elegante ai capelli, e poi domenica il vestito della festa, che col caldo non lo si tiene molto volentieri. Allora, poi ce ne sono tanti altri di messaggi. Stamattina siete wow, informissima, addirittura c'è nonno Mimmo da Firenze che mi ha mandato delle fotografie di... una fotografia di che cosa sono quelle lì? Sembrano mirtilloni, no? Cosa sono? Ce ne sono tante, quindi deve essere un femminile. Le immaginate sotto l'albero con questo caldo e la musica di Radio Liscio che scendono, che è una meraviglia. Come sempre un abbraccio con Radio Liscio e altro. Siete fortissimi, nonno Mimmo da Firenze. E mi ha mandato una fotografia sua, un selfie, con dietro queste... Cosa sono, tu che sei uno? Ma non sono ciliegie bianche? Le vedi bianche queste ciliegie? A me non sembrano ciliegie. Ah beh sì, forse sono ciliegie. Ma mi sembrano... Ma... No, perché sono bianche. Vabbè, comunque, ne parleremo in un altro momento. Adesso andiamo col primo disco di oggi,
che è l'Anna Maria Allegretti, Se tu mi guardi così. Tu cosa ti immagini se io ti guardo così? Cosa ti passa? Cosa ti frulla nel cervello? Ti predisponi?

Brava, al posto di adoperare il sassofono, l'Anna Maria Allegretti ha deciso di adoperare il kazoo, che è uno strumento che tutti possono suonare dai 2 ai 92 anni, anche 102, va? Se avete il fiato per soffiarci dentro. Allora, era, se tu mi guardi così, Anna Maria Allegretti. Oggi, non avevo cominciato come al solito, oggi, giovedì 28 maggio 2026, è il 148esimo giorno dell'anno, ne mancano 217 a fine anno, è San Germano, c'è un paese qui vicino che si chiama San Germano, ed è la giornata mondiale del gioco. I bambini hanno bisogno di giocare, non solo, anche i grandi, anch'io gioco ancora sul mio PC con un gioco di strategia, mi piacciono i giochi di strategia, pensate che è vecchio di 26 anni, uscì nel 2000 questa versione, era uscito addirittura prima nel 1995 la prima versione, ma per i bambini il gioco, sforzatevi di farli giocare e non davanti col telefonino in mano o con il tablet, farli giocare fisicamente, naturalmente, quelle robe, la palla, io adesso qui l'automobilina è stata una delle prime cose, e intanto questo è propedeutico, perché Edoardo sta guidando come me, proprio bravissimo, sterza, si infila in passaggi dove io non oserei infilarmi e ci passa, quindi acquisiscono il loro cervellino con il gioco, si apre, il gioco si apre. Poi anche per quelli che invece non possono farne a meno, vedi il cinghia, la giornata mondiale dell'hamburger, buono l'hamburger, più buono che io ho mangiato più di 40 anni fa, mi ricordo che arrivai a Londra, la prima volta che andavo a Londra, alla sera ero sperduto, perché dovevo andare a mangiare, il primo appuntamento lo avevo la mattina dopo, e mi infilai in un'hamburgeria, beh, buono come quello lì, non l'ho mai più mangiato, forse perché avevo particolarmente fame, ero all'estero, non lo so, ma lo veramente, wow, come lo gustai. Pupo, primo vintage di oggi, c'è una bellissima, diciamo, farmacia a Firenze, Firenze Santa Maria Novella, dove c'è anche la stazione dei treni, e lì dentro si trovano tutte le robe fatte all'antica, le essenze di profumo, ci si può perdere in quel posto lì, e Pupo le ha dedicato una canzone nel 1980, Firenze Santa Maria Novella, canzone che era stata richiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Allora, i messaggi perché si stanno accumulando. Intanto, oh, è arrivato il bambino grande. Eh sì, perché domani arrivano gli ospiti. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Grazie Irma. Poi abbiamo avuto nonno Mimmo da Firenze. Quindi saluto anche se sei a Firenze o stai ascoltando la radio o stai guardando sul network Teleantenna, perché Firenze fa parte del circuito Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Poi abbiamo Milano, la Lombardia con il canale 95 su Studio 1 e poi la classica Prima Antenna TV, che ci segue anche lei in Radio Liscio Visione, lei solo per la prima ora, mentre Canzoni Senza Portiere, come sapete, dura due ore, dalle 11 alle 13, ma nella prima ora c'è Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Allora, ciao Etra, se poi mi mandi una canzone di Semino Rossi, fissata, sono Daniela di Gavirate. Ti piace solo il Semino Rossi. Auguri per domenica, buona festa, e c'è la comunione. Saluti a tua moglie, presenterò, come si dice in questi casi. Ciao Ettore, buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Carla. Ciao Ettore, come sta il tuo collo? Benissimo, il bubbone si è riassorbito, è sparito. Non c'è più, è sparita anche la medicazione. Potrei ascoltare Mahmood con Soldi? Grazie Ettore, Max di Ozzano. Oh Max, ho appena passato Firenze Santa Maria Novella, una canzone al giorno toglie il medico di torno. Buongiorno Ettore, dacci qualche meteo bollettino, sono Luigi, te l'ho dato. Ciao a tutti dalla Betty. Come sta la bellissima cagnolina del Cinghia? Si chiama Chanel. Sta benissimo, in questo momento è in casa della sorella del Cinghia. Si sono presentati Lillo e la Chanel insieme, si sono annusati le parti nobili con reciproca attenzione, dopodiché Lillo è sembrato molto intimidito da lei. Si vede che lei ha una personalità, perché sia più giovane di lui, perché ha solo un anno Chanel, ma Lillo si è ritratto, fa oddio, una donna, una femmina, e si è, cioè, ha fatto un po', è proprio il figlio del suo padrone. Allora, tanti saluti dalla spiaggia, Gino di Valle Crosia, che ora si chiama Valle Crosia al mare. Al mare tu, Gino. Ciao Ettore, buon giovedì da Fabrizio di Prato. Ciao Fabrizio. Ciao Ettore al Cinghia, da Piero di Biella. Continuate così che siete bravi. Soprattutto lui. Buongiorno a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, so che ci sei sempre. Ciao Ettore Cinghia, buon giovedì, Graziella da Verniasco. Oh là, ma quanti siete? Ciao Ettore, sono Piero di Vinovo, Torino. Se puoi mi fai ascoltare la canzone Il Cigno Bianco, cantata da Gianni Morandi. Grazie mille, buona giornata. Provvediamo per domani. Grande Ettore, che piacere vederla. Eravamo vicini di casa ad Azzate. Un abbraccio, io lì ci ho vissuto 15 anni. Azzate è una ridente località sul lago di Varese, mentre adesso sono qui nel cuore del Monferrato. Buongiorno Ettore da Caterina di Alessandria. È possibile ascoltare una canzone del grande Dino Crocco? Grazie, ciao grande Dino. Me lo ricordo l'ultima volta che ci incontrammo, lui mi disse: ma io adesso mi sto occupando soprattutto della mia campagna, quando ho bisogno di cambiare un trattore apro il rubinetto delle serate e vado in giro, ma solo se ho bisogno del trattore, se no mi sto stancando troppo. Era poco prima purtroppo che se ne andasse. Bene, lo spazzacamino, cantata dalle Mondine, è stata chiesta dall'assistente di nonna Rina di San Giorgio, perché a lei piacciono le Mondine. Lo spazzacamino.

Oh, era lo spazzacamino per nonna Rina di San Giorgio che già... buongiorno a tutti, nonna Rina ringrazia per la bella canzone, quindi sta ascoltando, mi fa piacere, aspetta, l'ho presa. No, io non appartengo alla categoria di quelli che non farebbe male a una mosca. Se c'è una mosca io sono attrezzato e pronto, perché soprattutto mentre sono in trasmissione una mosca che mi gira davanti al naso e che non capisco da dove entra, secondo me, siccome la porta dell'ufficio aperta che dà sulla veranda, evidentemente lasciano aperta magari la porta della veranda, entrano di là e vengono di qua, perché qui io sono blindato, zanzare, mosche, vespe non possono entrare, se entrano, entrano da là, quindi c'è un'operazione che infastidiscono, e quindi io non sono di quelli che non farebbe male una mosca, no, io sono uno di quelli che farebbe male ad una mosca. Cari animalisti, mi dispiace per voi, ma non tutti siamo uguali. Ciao Ettore, buona giornata a tutti, complimenti per la trasmissione. Irma da Roma, grazie Irma. Poi c'è Isabella San Germano che mi mandi la canzone di Julio Iglesias, sono un pirata, non sono un signore. Certo, appena domani. Buongiorno a tutti, saluti da Vercana. Vercana è sul lago di Como. Grazie per la compagnia, la miglior radio che c'è. Peccato che non c'è la stazione della radio in macchina. Noi ti ascoltiamo con l'Alexa. C'è la radio in macchina. Se avete la radio DAB o DAB più, addirittura che è ancora più tecnologica, si sente tranquillamente Radio Liscio, dove si sente la radio in DAB. Per favore, puoi mettere Matteo Benesi in un bacino d'amore? Wow, classica, la cantava mia nonna sempre. Grazie Karin e Alice, buona giornata dal lago. Mi piace il lago, dovrebbe essere un pochino più fresco, perché per quanto il lago è... Dicono che sul lago dovrebbero andare quelli che hanno problemi di cuore, perché è talmente rilassante che fa bene al cuore vivere sul lago. Va bene. Allora, intanto andiamo per Nadia e Gianni Di Lomello con il secondo vintage di oggi, una canzone del 1968, pensa te, sì, una granita di limone. Allora, la cantò Bobby Solo. Allora, la canzone era una reinterpretazione in lingua italiana del brano If You Can Put That in a Bottle, se tu puoi mettere questo in una bottiglia, è il meglio di Bobby Solo, una granita di limone, vai, già in realtà.

Era il buon Bobby Solo con una granita di limone. Continuano i messaggi. Buongiorno Ettore, buona giornata da Enrica e Sergio da Cittiglio. Anche qui siamo sul lago, quasi. Buon giovedì Ettore Cinghia, domani sera vado a Fontanigurda, il mio paese, siamo in provincia di Genova. Speriamo che non piove, mi fermo fino a martedì. Francesca da Genova. Francesca, e pare che invece piova proprio da domani anche sull'Appennino Ligure, quindi lì non siete sull'Appennino Ligure, ma sì, siete la valle attaccata all'Appennino Ligure, quindi non è detto, ma non pioverà tutto il giorno, se farà farà una temporalata. Quindi cara Francesca da Genova, prendila come una rinfrescata, che male non fa. Marco e Alice, il sole dentro. Sole dentro, perché uso... Ah, poi c'è uno che mi chiede perché usi gli auricolari col filo? Perché stanno ritornando di moda, perché funzionano meglio di quelli in wifi.

0: Il sole dentro erano Marco e Alice. Aspetta che è arrivato un altro messaggio. Buongiorno Ettore Alcinghia da Rolando di Albenga, buon weekend, ciao, grazie altrettanto a te Rolando. Allora, adesso una canzone divertente. No, stavo riflettendo su quelli che vengono a vivere in campagna, perché in questo momento il Monferrato viene preso d'assalto, ve lo dicevo qualche giorno fa, soprattutto dai milanesi che arrivano, si vedono girare dei SUV che si contrappongono alla vecchia pandina 4x4 del 95 da parte di quello che la guida con gli stivali, che viene guardato con un'aria quasi di commiserazione, e magari è uno che è in grado di comprare mezza Milano, attenzione, perché qui ci sono dei personaggi che passano la loro vita a lavorare e a mettere da parte per la felicità non tanto dei figli quanto dei nipoti. I nipoti guardano questi nonni che lavorano da 60 anni nelle vigne in campagna con una forma anche di rispetto. Va bene, allora siamo, dicevo, all'Ubriacona, era per parlare delle vigne e per parlare di colei che arriva, trova inebriante il buon vino di queste parti, il Grignolino, il Barbera del Monferrato o il Barbera d'Asti. Quello del Barbera d'Asti è un po' più gnocco, un po' più forte, il Barbera del Monferrato è un pochino più morbido, più così, voglio Rocché, un sacco di vino, la Malvasia di Casorzo qui vicino, che è quella adorata da mia moglie. L'Ubriacona non è un'ubriacona lei, ma quando ha la Malvasia, ma per lei bastano due bicchieri e parte. Quindi l'ubriacona di Fabio Cozzani.
1: Gli amanti del buon vino, con il mio amico Cicci, ecco.

Bella polca, ma era piacevole la musica perché dava proprio l'impressione di lei ondeggiante sotto l'effetto del vino buono. Allora, Ettore, sei simpatico, un piacere ascoltare i tuoi racconti e come dici le cose. Bravo, grazie. Antonio di Marene, grazie Antonio. Bravo Cozzani. Sergio di Pavia, sì. Intanto nel frattempo c'era il Cinghia che stava ammirando il basso che suonava, quello che suonava il basso, non ammirava lui quello che suonava, ammirava il basso perché ha detto che è una piccola opera d'arte, un giocattolo da 8.000 euro e ha detto che vorrebbe poterselo permettere, ma è un sogno. Gli ho detto vai a guardare su subito, su eBay, magari c'è qualcuno che lo svende. E lui fa no, chi ce l'ha se lo tiene, con quest'aria da commiserevole che assume quando stamattina è nella mattina del piagnucolamento tra non funziona niente, stamattina bisogna considerarlo così, allora io mi adeguo e cerco di tenerlo su di morale, ma no dai che sei bello, alle donne piaci tantissimo, Lillo ti adora, insomma cerco di aumentare la sua autostima in modo da andare avanti con la trasmissione senza... Ecco, quella roba lì che ha messo lui adesso per commentare. Terzo vintage di oggi, siamo in ritardissimo. La terza guerra mondiale era stata chiesta da Delfina, una canzone del 1991 di Adriano Celentano ed era tratta dall'album Il Re degli Ignoranti. Il testo se lo aveva scritto lui, Adriano Celentano, ed era una chiave... in chiave ironica, una provocazione, raccontava le ansie, i cambiamenti sociali e le problematiche ambientali del nostro pianeta, che è un argomento che a lui è sempre piaciuto. La terza guerra mondiale, Adriano Celentano, Delfina, goditela.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Venere, la lasagna Mori. No, io sto guardando l'anacronismo del mio regista perché... Oh, che caldo, 29 gradi, ci sono già qua, accendo l'aria condizionata, poi comincio a dire, oh, 3 minuti, è già cambiato tutto, come si sta bene? E poi prende in braccio il cagnolino, che è una stufa, il Lillo è una stufetta. Sei un incoerente, Cinghia, sei un incoerente. Vabbè, occupiamoci di cose serie, i vinili di casa Andenna. Oggi un brano che ha tutta una storia. Intanto è 88esimo nella classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, secondo

rivista Rolling Stone. Poi è un brano che non è giovanissimo, è del 1955, scritto da Richard Berry, che fu quello che lo scrisse e solo cantò per la prima volta. È diventata nel tempo uno standard nel pop e nel rock, perché ha avuto più di 1500 versioni registrate, pensa a te. Tant'è vero che una radio californiana ha fatto una trasmissione passando questa canzone per 63 ore di fila senza mai ripetere la stessa incisione. Pensate che esperimenti fanno certe radio. 63 ore sono quasi 3 giorni, sono 24, 48, sono 48, 2 giorni più 15 ore per intenderci, senza mai passare la stessa incisione, per dire quante incisioni ci sono di questa Lui. È un brano che poi arrivò al successo nel 1963, più di quanto era riuscito a fare Richard Berry con The King's Man, ed è questa la versione che è all'88° posto delle canzoni più belle di tutti i tempi. Allora, il ritmo è wow, non fare così con le dita che il microfono ne risente. The King's Man, Louie.

Allora, avete ascoltato il pezzo che durava 2 minuti e 50 secondi. La sera narra la storia che la sera prima dell'incisione The Kingsmen hanno visto come ballavano in un club di adolescenti dove erano andati a suonare, hanno suonato lui per 90 minuti consecutivi, dato che sono solo 3 accordi, loro andarono avanti a fare questi 3 accordi per 90 minuti e i ragazzi non smisero di ballare per 90 minuti. E intanto dissero che l'avevano fatto per allenarsi, per fare poi l'incisione il giorno dopo, essere più fluidi nell'incisione del giorno dopo. E infatti l'incisione, devo dire che per quanto riguarda il ballo, è stato uno dei brani mondiali riconosciuti che ti porta proprio a scatenarti. Ciao a tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano ora alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Sono le 11.56, oggi è il 28 di maggio, fa caldo come mai l'ha fatto nel mese di maggio, quantomeno da quando rilevano le temperature del mese di maggio. E prima di chiudere, l'ultimo brano di oggi, cosa mi mandi? Il tic ti tic ta, ok, tic tic tic ta di Gira e Rigira dell'orchestra di Franco Bagù.

0: gira e rigira dell'orchestra di Franco Bagutti. Din don din don din don don don din din din don. No, questo è Natale. Din don din don din don, è mezzogiorno. Oggi 28 di maggio è mezzogiorno, quindi da questo momento organizzate la vostra giornata per le seconde 12 ore della giornata. Oggi è il famoso mezzodì. Salutiamo, li abbiamo già salutati gli amici di Prima Antenna TV, e quindi non ci resta che rotolarci nell'ascolto delle reclame, delle news, come sempre accade ad ogni capodora di Radio Liscio. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao bella gente! Tutto bene? Sempre il 28 di maggio oggi, giovedì. Sono le 12.04 minuti, oggi è il 148esimo giorno dell'anno, ne mancano 217 a fine anno. È San Germano ed è la giornata mondiale del gioco. A me lo venite a dire. Soprattutto per i bambini. E poi la gente vuole giocare, vuole distrarsi, vuole partecipare. Quindi l'importante oggi, dedicate quantomeno un pensiero a un momento del gioco, che non sia solo il gioco delle carte, ma anche un gioco fattivo, quello che gli fa muovere, divertire, come fanno i bambini. E poi la giornata mondiale dell'hamburger ed è una giornata mondiale che può interessare persone come il Cinghia, che mi ha appena descritto come si è fatto la focaccia ieri, partendo da zero, proprio farina, acqua, lui si fa l'impasto, poi lo lascia lievitare per più di un giorno, poi lo stende, quando l'ha steso lo lascia lievitare ancora per 3-4 ore, poi gli mette sulla cipolla, il sale, un po' di sale grosso, un po' di mozzarella. Gli ho detto metti lo stracchino, viene meglio se la vuoi fare, e avevo la mozzarella in casa, vabbè, la mozzarella in casa, e adesso è andato a prendersene un tocco per resistere fino alla fine della trasmissione, perché se non si nutre, stasera potresti farci la focaccia con sopra l'hamburger, così fai un no, così non gli piace. Va bene, siamo a Amorsita di Castellina Pasi, è stata anche una canzone della settimana qua a Radio Liscio. Amorsita di Castellina Pasi inizia la seconda ora di Canzoni senza frontiere. Fa caldo, 28 gradi qui, 30 a Biella. Strano, siete più a nord. Eh?

0: Amorcita.
1: Amorcita.
0: Di Castellina Pasi, mi piace perché di solito c'è lui che suona la fisarmonica e lei che canta, qui era il contrario, lei che suonava la fisarmonica, brava tra le altre cose, e lui che cantava la Amorcita. Allora, devo prendere nota delle cose che vi devo dire, perché mentre passa la canzone ci penso prima, poi me le dimentico mentre va la canzone, perché... Ah, ecco, no, era importante, per, non dico per gli anziani, per i diversamente giovani. Con questo caldo, io ho un figlio medico, oggi ha un congresso a Padova, che ogni due ore manda un messaggio: state bevendo, sia a me che a mia moglie. State bevendo, idratatevi, ma non solo a noi, anche ai fratelli. Lui è un determinato sull'idratazione. Ed è vero, noi diversamente giovani ci dimentichiamo di bere. Bisogna, anzi, qua aspetta. Obbligatevi a bere anche se non avete sete. Con questo caldo è un salvavita. L'acqua, o quantomeno i liquidi. Meglio l'acqua o i liquidi. Io, per esempio, acqua tonica, sono un adoratore dell'acqua tonica. Poi, siccome ho gli acciacchi dell'età, ovviamente zero, quindi senza zuccheri. E lo zucchero per me è il veleno della vita. Allora, siamo al vento dell'est. L'aveva chiesta Loretta di Limana. Il vento dell'est è una canzone del 1966 cantata da Gian Pieretti, se forse siamo amici come con Lavezzi, Minellono e altri su Facebook. La suonava accompagnato dai Grifoni. I Grifoni furono il gruppo che antesignano della premiata Forneria Marconi, quindi fu il gruppo che poi fu la base per trasformarsi nella adoratissima e amatissima premiata Forneria Marconi. Gian Pieretti, ragazzo del 1940, quindi quest'anno ne fa 86, nel 1966, quindi quando aveva 26 anni, il vento dell'est la cantava.

Il vento dell'est di Gian Pieretti. I nati e i morti di oggi, 28 di maggio. Patch Adams, nato nel 1945, quel medico che ha fatto della sua carriera una forma di amusement, di divertimento, di sorriso, la politica del sorriso. Lui si presenta soprattutto ai bambini con il naso da clown e cerca di non è indorare la pillola, ma veramente non farli pensare per un po', oppure di curarli mentre li diverte anche. Grande personaggio, Patch Adams. Eleanor Casalegno, oggi compie 50 anni, personaggio che a volte è sembrato scorbutico, ma io l'ho conosciuta, ma è una persona deliziosa. 1908, nasce il papà di James Bond, Ian Fleming, è del 1908. E Matteo Maffucci, allora lui è un cantante italiano, figlio del grande Mario Maffucci, che è stato un mega dirigente Rai, era il mio capo quando facevo Giochi senza frontiere, uno di quelli che ne capiva di televisione. Matteo Maffucci è del 1978. E poi c'è Kylie Minogue, 1968. Caspita, ne fa 58 oggi. I morti, un grandissimo attore italiano, Giorgio Albertazzi, che campò fino a 93 anni, è morto nel 2016, e Walter Tobagi, giornalista molto bravo del Corriere della Sera, che venne assassinato nel 1980 e ancora oggi viene ricordato per quello che faceva e i motivi per cui cercarono di farlo fuori. Ovviamente era uno che andava a sfrugugliare delle cose che ad alcuni non piacevano che venissero sfrugugliate. Paolo Tarantino, mai se la scrive sulle mani, se la scrive dappertutto, ma è deciso, convinto, mai non ci provare, no, mai Paolo Tarantino.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Era Mai di Paolo Tarantino. Oh, cominciano ad arrivare, fra qualche giorno vi darò una lista delle località che hanno aderito al Radio Liscio Summer Tour. Che cos'è Radio Liscio Summer Tour? Potete intanto informarvi sul sito di Radio Liscio e poi anche telefonando al 331-335-6565, che è il numero di telefono classico di Canzoni Senza Frontiere e di Radio Liscio in genere, perché è il sistema per fare una serata differente dalle altre nel vostro comune, nella vostra festa del paese, nella vostra sagra della ciliegia o del kiwi o dell'uva, le varie sagre, le feste insomma di paese che adesso partono d'estate alla grande. Un'idea è quella di far venire una delle nostre orchestre e siccome la cosa sta prendendo piede, è una serata differente, fate ballare i vostri cittadini come si ballava una volta. Guardate che rischiate di avere successo e poi di non poter smettere più e doverla fare tutte le estati, una serata danzante con l'orchestra come si faceva una volta. C'era la fisarmonica e tutti ballavano, io me le ricordo nell'immediato dopoguerra, quando io ero bambinello, le feste del paese dove i miei nonni avevano la cosiddetta casa di campagna, oggi è città ormai, che era San Lorenzo di Parabiago, e c'era la festa del paese, addirittura ballavano che non c'era il cemento sulla piazza, c'era la terra battuta, un polverone che non finiva più. Dopo arrivarono a cementare anche la piazza, per cui la cosa diventò, ma ballavano con la fisarmonica, con quello classico vestito da contadino col cappello in testa, e tutti ballavano e si divertivano così. Sta ritornando di moda, oggi non c'è più solo la fisarmonica, c'è l'orchestra, e non crediate che sia una cosa costosa, è assolutamente alla portata rispetto a quello che spendete abitualmente per cercare disperati una serata da fare durante la festa del vostro paese. Allora, prima c'è stata, buongiorno, tanti saluti da Vercana, Lago di Como, grazie per la compagnia, la miglior radio che c'è. Peccato che non c'è la stazione della radio, ve l'ho detto, in macchina potete ascoltare in DAB e comunque oppure ascoltare come fate voi con Alexa, con il PC, con l'app e con quant'altro. Per favore, puoi mettere Matteo Bensi Un bacin d'amore? Oh, siete all'avanguardia, questa è una novità, perché Matteo Bensi Un bacin d'amore è l'ultima sua canzone lanciata come novità e vi va, come si dice, di fortuna, perché l'avevo già in scaletta, quindi eccola per voi, Karin e Alice, che mi augurate buona giornata dal lago con le immaginette della faccia disperata dal caldo, boccheggiante dal caldo. Un bacin d'amor di Matteo Bensi.

che bel terzinato del Matteo Bensi, romantica, un bacin d'amore, 12:28. Siamo ai vinili di Casa Andenna, 87esimo nella classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi della rivista Rolling Stone. Il titolo è Sempre innamorato, a volte con qualcuno che non dovresti. Ever Fallen in Love è una canzone del 1978 che non ebbe sto gran successo, perché pensate che arrivò le migliori posizioni furono decima in Irlanda e nona nel Regno Unito. Dove arrivò prima? In Sudafrica, successone, arrivò prima. Era interpretata da un gruppo inglese, rock, o se vogliamo addirittura punk rock, i Bass Cox. Era stata scritta e composta dal chitarrista e cantante del gruppo, Pete Shelley. Comunque, venne fuori, la fecero sentire, ripeto, in America, in Inghilterra e in Irlanda con moderato successo, no? Questi Bass Cox non è che furono wow, i Beatles per intenderci, ma la loro canzone, da questa giuria composta da personaggi delle radio, da personaggi della musica in genere, direttori d'orchestra, case discografiche e quant'altro, che è stata riunita dalla rivista Rolling Stone, ha detto che questa meritava l'87esimo posto nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Ever Fallen in Love, Sempre innamorato. 1, 2, 3.

0: punk metal del 78. No, io posso anche esprimere l'opinione, attenzione, perché io ve le passo perché sto rispettando la classifica. Non mi è piaciuta. Oh, no, non è che si può dire sempre che quello che si passa piace. Io sto rispettando la classifica. Come prima, lui nella prima ora mi è piaciuta moltissimo. Questa non, io mi chiedo, questi critici giurati che l'hanno messa all'87esimo posto nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, cosa abbiano trovato. Va bene, De gustibus non disputandum est, dicevano i latini. Dei gusti non si deve discutere, ognuno ha i gusti propri. Allora, era Ever Falling in Love dei Buzzcocks. A me piace poi comunque la tecnologia, il progresso, dite quello che volete, ma ho un figlio, quello più grande, che ha mandato un messaggio a mia figlia: se sei a Casale mi prendi 4 moschettoni come questi, e manda anche la fotografia, o anche un po' più piccoli. E lei che risponde invece in real time, con il vocale, dicendo: oh, c'è il mercato a Moncalvo oggi, ci sono 2 bancarelle di ferramenta, lo dico subito a mio marito. Il marito di mia figlia è il farmacista ed è lì sulla piazza dove c'è il mercato, per cui può uscire e andare a prendere i 4 moschettoni. Anche io, che non sono capace di non partecipare, ho mandato subito il messaggio veloce che stanno quasi chiudendo, perché è aperto fino all'1 al mercato, quindi li ho sollecitati ulteriormente, così c'è anche una partecipazione. Poi dicono che sono rompiballe. Io mi sono limitato semplicemente a far notare loro che stanno quasi chiudendo, perché sono le 12 e in questo momento 34 all'1 chiudono. Quindi lui, il farmacista, molle un momento la farmacia, vada fuori e compra i 4 moschettoni. Mama, non mama, la margherita. Le margherite ormai sono un po' sfiorite, ma quando escono a marzo-aprile, quante generazioni di donne hanno preso una margherita e hanno cominciato a sfogliarla sospirando: mama, non mama, mama, non mama, per vedere quale sarebbe l'ultimo petalo che resta, se è mamma o non mamma. Molte barano. Quando vedono che ne mancano 3 o 4, se vero ne prendono 2 insieme, in modo che finisca con mamma, per farsi piacere il responso. Mamma non mamma, Federica Cocco.
1: Mamma.

Era Mama No Mama della Federica Cocco e siamo al momento del cinecalendario. Qual è il film da abbinare a oggi, 28 maggio? Ve lo dico subito. Il titolo è La vita è un sogno, una commedia americana del 1993 con gli attori principali che sono Ben Affleck, 1993, 33 anni fa, Ben Affleck e Matthew McConaughey, erano due bambini 33 anni fa. Allora, siamo nel 1976 ed è il 28 di maggio ed è l'ultimo giorno di scuola alla Lee High School di Austin, nel Texas. Gli studenti più anziani accolgono le matricole con atti di nonnismo, rituali di iniziazione, altri organizzano feste, altri ancora cercano biglietti per il concerto degli Aerosmith, in un mosaico di storie tra amori, scherzi e preoccupazioni per il futuro. La vita è un sogno. Il film è un flop pazzesco, un insuccesso di pubblico che però viene riscoperto successivamente e diventa un cult giovanile anche grazie al cast pieno di future stelle, glorie del cinema, Ben Affleck e Matthew McConaughey. La vita è un sogno, abbinatelo al vostro compleanno, se è oggi 28 di maggio o se avevate solo la curiosità di sapere qual era il film abbinato a oggi 28 di maggio. Siamo al quinto vintage di oggi, I maschi. Non è una non è spregiativo, è una canzone nella quale la Nannini spiega, la Gianna Nannini, ragazza del 54, nel 1987 spiega come lei vede i maschi. Allora pensate che questo brano venne presentata per la prima volta non in Italia ma al World Popular Song Festival di Tokyo in Giappone e poi diventò un successo dappertutto. I maschi, quinto vintage di oggi, Gianna Nannini.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

era la Elena Cammarone con Ancora un bacio. E noi siamo Adesso bevo. Prima devo raccontarvi, se non mi torna sulla voce mando il disco e ve le racconto dopo, no, forse ce la facciamo. Allora, siamo all'Accade Oggi. Il 28 di maggio del 1934, a Corbeil, nell'Ontario, in Canada, nascono le gemelle Dion. Erano 5. Prime sopravvissute note nella storia medica a un parto plurigemellare. Sono sopravvissute tutte e 5. Nel 1955 Maria Callas canta La Traviata al Teatro alla Scala di Milano, e da lì tutto il suo grande successo mondiale. 1969 i musicisti Mick Jagger e Marianne Faithfull, al tempo legati sentimentalmente, erano morosi, vengono arrestati a casa loro a Londra per possesso di marijuana, ma poi rilasciati a seguito del pagamento di una multa 50 sterline. Li arrestano e poi li rilasciano con una multa di 50 sterline. Ma dai, è costato di più mandarli gli agenti, pare. Vabbè, 1987, il pilota 19enne tedesco occidentale Matthias Rust sfugge alla difesa aerea sovietica, pensate che siamo nel 1987, quindi c'era ancora il muro di Berlino, e atterra con un aeroplano da turismo sulla Piazza Rossa di Mosca. Viene immediatamente incarcerato, anche per cercare di capire come ha fatto e per far fuori la testa di quelli che devono controllare le eventuali invasioni aeree della Russia, e verrà rilasciato più di un anno dopo, il 3 agosto 1988. Bene, poi nel 1993 debutta nei cinema statunitensi il film Super Mario Bros. Si rivelerà un flop assoluto di pubblico e di critica, ma il tema musicale Almost Unreal dei Roxette sarà invece un grande successo. Adesso invece è uscito Super Mario Bros. The Galaxy, che io l'ho scaricato perché c'è mio nipotino Edo che diventa matto. Praticamente i genitori sono stupidi di vederlo perché lui lo vuole vedere tutte le sere, gli piace tantissimo Super Mario. 1999, a Milano, dopo un restauro di importanza storica durato 22 anni, riapre al pubblico il refettorio nel convento della chiesa di Santa Maria delle Grazie con l'affresco L'ultima cena di Leonardo da Vinci, famoso cenacolo. E io la conosco piuttosto bene perché, siccome andavo a scuola al Collegio San Carlo, che è lì davanti, ci sono passato avanti e indietro almeno due volte al giorno per 8 anni, quindi va bene, e ovviamente sono entrato parecchie volte a vederlo. Stiamo parlando degli anni 50, quando non era ancora stato restaurato, ma era comunque sempre importante. 2003, all'Old Trafford di Manchester, il Milan vince la prima finale di Champions League fra squadre

italiane, battendo la Juventus ai rigori per 3-2. E qui i milanisti e gli juventini, che quest'anno hanno avuto un anno un po' travagliato, vivranno di dolci ricordi. 2011 è l'ultima. A seguito di un referendum a Malta viene introdotto il divorzio. 2011, il 28 di maggio, nel momento in cui si svolse la consultazione, Malta era l'unico paese al mondo, insieme alle Filippine e alla Città del Vaticano, in cui il divorzio non era permesso. Quindi Malta si dissocia, lascia le Filippine e la Città del Vaticano con questo record. Bene, abbiamo terminato. 12:54, wow, riesco a passare l'ultimo vintage di oggi. L'ha richiesto Isabella Sangermano. È una canzone del 1979 di Adriano Pappalardo, prima che lui partecipasse all'Isola dei Famosi. È stato forse il brano di maggior successo di Adriano Pappalardo. Ricominciamo, la incise anche in spagnolo, Recomencemos, e Pappalardo, Adriano Pappalardo, Ricominciamo, 1979, per Isabella. Bye.

0: ricominciamo. Di Adriano Pappalardo. Allora, manca un minuto e mezzo, vai. Possiamo, intanto è arrivato già ancora un altro messaggio. Ettore, me la manderesti uno in più di Ricky Maiocchi? Ma certo, grazie. E poi ho gradito la canzone Il vento dell'est di Gian Pieretti, Loretta di Limana. Loretta, l'avevi richiesta. Siamo mica qui a pettinare le bambole, Quando fate una richiesta, se viene richiesta educatamente, con gioia, con passione, determinazione e affezione d'ascolto, noi assolutamente accontentiamo le vostre richieste, perché non solo siamo magnanimi, ma siamo anche contenti che voi siate all'ascolto di Radio Liscio, di Canzoni Senza Frontiere, ascolti che continuano ad aumentare. Mi hanno detto addirittura che ci sono delle televisioni del Sud Italia che hanno fatto richiesta di poter ritrasmettere in Radio Liscio Visione, Radio Liscio, e questo ci fa vieppiù gioia e contentamento. L'appuntamento per domani, grazie Cinghia anche per il lavoro di oggi con l'aria condizionata. Domani stessa ora, da Ettore Andenna, ciao sigla, e cosa devo dire, chiusura.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.